quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale. Oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS. Quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire. Oh yeah.

quelli che son soltanto le due di notte, oh yeah. Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto

avete costruito il futuro, senza troppa diffidenza, senza allontanarvi troppo. Io non riesco a volare, riesco solo a confondermi in mezzo a tutti voi, che vorreste uscire, che vorreste... che siete troppo immersi nel presente, che non riuscite a voltarvi ad aspettare. E mi mancano le cose che non ho mai avuto, e mi manca poter pensare senza pentirmene.

0: e non so se basta aver qualcosa dentro per partecipare.
1: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: stato con la sua auto nel canale del porto il giorno prima, era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. Intanto il Ministero della Giustizia ha annunciato che invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dall'accompagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che da altre donne.
1: Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. Ora però il governo teme l'effetto domino, sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia.
0: È salito a 314 il numero dei morti nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia il 10 agosto scorso. I feriti sono più di 4.000, mentre sono almeno 260 le persone ancora disperse, mentre proseguono le ricerche dei corpi tra le macerie. Anche in Indonesia continuano le operazioni di ricerca e soccorso del sisma che si è verificato sabato scorso nella parte orientale del paese, causando almeno 73 vittime e 60.000 sfollati. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215. E in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai.

0: Consapevoli che le lezioni in tempo di guerra non si possono tenere, primo perché c'è la legge marziale che nega la possibilità di fare delle lezioni durante il periodo bellico, poi ci sono tanti motivi pratici, come fare per il voto dei militari al fronte, come fare per i milioni di ucraini che stanno all'estero, come fare per i milioni che sono nelle zone occupate, oltre che, questo è l'argomento principe di Zelensky e di chi si oppone alle elezioni ora. Elezioni vuol dire divisioni, frazionamento, distogliere l'attenzione del paese e dell'opinione pubblica dalla guerra e innescare delle battaglie politiche interne che indeboliscono il fronte dell'Ucraina. Quindi mi sembra che Fedorov, che ha sempre fatto passaggi molto cauti, si è dimostrato veramente un grande stratega, qui si è fatto un po' prendere la mano. A me sembra molto difficile che in Ucraina oggi si possa andare alle urne.
1: L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Inder Rajab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo per la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto ai soccorritori, anche loro poi morti nel tentativo di salvarla. L'esercito israeliano aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i 6 familiari con cui viaggiava, più i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese inviati in suo soccorso. Sentiamo Shawky Senussi.
2: Sono passati 30 mesi, ma questa voce non si è mai spenta. È di Indra Jab, 5 anni, registrata al telefono dai soccorritori della Mezzaluna Rossa, mentre intrappolata in un'auto a Gaza City, tra i corpi dei suoi familiari, chiedeva aiuto. Quella telefonata racconta più di ogni altra cosa la tragedia dei Gazawi ed è stata immortalata dal film La voce di Indra Jab, premiato al Festival di Venezia. Negli Stati Uniti il suo nome è diventato un simbolo di protesta. Nella primavera del 2024, 3 mesi dopo la sua uccisione, gli studenti della Columbia University occuparono l'edificio Hamilton Hall, che diventò Ince Hall, in suo onore. Il rapper Macklemore le dedicò una canzone dello stesso titolo, diventata l'inno della mobilitazione contro la guerra. E la sua eredità non si è fermata lì. Da 2 anni la Indra Jab Foundation dà la caccia ai soldati dell'IDF accusati di crimini di guerra. Li scova nei video che loro stessi postano sui social e li denuncia nei paesi dove vanno in vacanza. Tornando alla cronaca, quasi tutti i casi esaminati dalla procura militare israeliana sono stati archiviati. Il suo, per miracolo, rimane aperto. È come se quella voce così fragile ancora oggi fosse l'unica che l'esercito israeliano non riesce a mettere a tacere.
1: E a Gaza proseguono gli attacchi israeliani su base quotidiana. Ieri è stata una giornata particolarmente letale con 10 morti, 9 dei quali vittime di un raid che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. I morti nella striscia sono più di 1.200 dalla tregua di ottobre e oltre 70.000, 73.000 dal 7 ottobre 2023. In Cisgiordania invece si sono intensificate le incursioni dei coloni. Nel villaggio di Qusra continua l'assedio di 3 famiglie. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. Ascoltiamo la testimonianza di un cittadino di Qusra che ha scelto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza.
3: A lot of soldiers in our village. They closed all the area. They said it's
4: Ci sono moltissimi soldati e tutta la zona è stata chiusa. Hanno dichiarato che è una zona militare, ma lasciano che i coloni si muovano liberamente intorno alle case e tra la gente. Agli abitanti del villaggio invece dicono: è una zona militare, non potete andare ovunque. Inoltre ci sono 3 case sotto assedio. I soldati non permettono a nessuno di raggiungere le 3 famiglie e se dobbiamo mandare loro loro del cibo, ci vogliono 3 o 4 giorni, perché bisogna mettersi in contatto con quello che chiamano Ertibat. È una sorta di ufficio di collegamento tra il governo palestinese e quello israeliano. Quindi dobbiamo passare attraverso questo canale per mandare loro del cibo. 1000 soldati non riescono a controllare 10 o 15 coloni? Questo viene dal governo. A volte ci sono soldati e poliziotti che si comportano bene e ci dicono: non dipende da noi, ci dispiace. Sappiamo che siete brave persone, che non siete voi a creare problemi, ma ci dispiace molto, non dipende da noi. Le direttive vengono dal governo.
3: We are very sorry. This is not in our hand. This is in government. This comes from the government.
1: Donald Trump ha annunciato l'inizio di una guerra commerciale, di una guerra economica con l'Iran. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente americano, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere contro il paese. Trump ha minacciato anche ripercussioni per gli stati che fanno affari con Teheran. Qualsiasi paese consenta alle sue istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende. Parole che arrivano dopo la scadenza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e dopo le indiscrezioni della stampa su un possibile attacco dell'Iran alle basi americane in Europa in caso di ulteriore escalation. È stato arrestato l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ferito la compagna, prima colpendola con una spranga alla testa e poi con un colpo di pistola ad aria compressa alla mano. La donna ferita era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, a chiedere aiuto. L'uomo ancora armato è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Sempre ieri a Cattolica un uomo con accanto la moglie si è gettato con l'auto nel canale del porto. Il giorno prima era stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale dopo che i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione per violenza domestica. E intanto il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato più volte sia da lei che in precedenza da altre donne. Da Ferragosto ci sono stati già 6 femminicidi, ha denunciato ieri Differenza Donna. Ascoltiamo Paola Di Nicola Travaglini, magistrata di Roma ed esperta dei reati di genere.
5: Le norme a tutela delle donne, il cosiddetto codice rosso, prevede una cosa molto semplice: che una donna che denuncia di essere vittima di violenza domestica o violenza in una relazione stretta, una volta che ha depositato la denuncia, questa deve essere trasmessa immediatamente al pubblico ministero, che deve avere una competenza specifica e una formazione specifica sulla violenza contro le donne e sui fattori di rischio. Deve decidere entro 3 giorni di sentire nuovamente la vittima nel caso in cui ci siano eventuali approfondimenti che deve realizzare rispetto a quanto è stato denunciato, primo. Secondo, deve valutare se ci sono profili e per richiedere al giudice una misura cautelare. Questo percorso si chiude con un giudice che in un termine molto breve di alcuni giorni deve a sua volta decidere se applicare o meno questa misura cautelare. La tempestività, l'immediatezza nella decisione è la ragione grazie alla quale le donne vengono salvate o non vengono salvate dalle istituzioni.
1: Il governo Meloni teme l'effetto domino sui cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Dopo Germania e Svizzera, infatti anche l'Austria ha annunciato il loro trasferimento in Italia. Vienna ha già fatto sapere che 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico con le autorità austriache, che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Il ministro Tajani prova a gettare acqua sul fuoco. Ho sentito il ministro degli esteri tedesco, prosegue il dialogo sui migranti, ha detto ieri sera. In Europa sono circa 80.000 i richiedenti asilo che potrebbero essere trasferiti in Italia. Tra meno di una settimana scadrà il taglio delle accise sul gasolio e già ora i prezzi hanno raggiunto i livelli del 4 agosto, giorno in cui il governo ha approvato i tagli delle imposte sul carburante. Il gasolio in autostrada ha raggiunto i 2,17 euro al litro, la benzina sfiora i 2 euro, il tutto mentre centinaia di migliaia di italiani si apprestano a rientrare dalle vacanze. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione dei Consumatori.
6: Purtroppo, diciamo, abbiamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi abbiamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e lo abbiamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2 euro e 10 centesimi, quindi diciamo questo è il dato assolutamente negativo, e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi abbiamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.
1: In Cina il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Su Ziain, è stato condannato in primo grado all'ergastolo per una serie di reati finanziari, ne danno notizia ai media cinesi. Il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. E ora andiamo negli Stati Uniti, dove continua la serie di affermazioni dei socialisti alle primarie democratiche. In Florida, Angie Nixon ha vinto su Alex Weidman, membro moderato del partito. Sentiamo Michele Migone.
7: Se si pensa alla raccolta dei fondi, si può dire che Davide abbia vinto contro Golia. $950,000 per Angie Nixon contro i $16,500,000 utilizzati da Alex Weidman. A sorpresa, anche perché non c'erano stati sondaggi alla vigilia, la candidata socialista ha vinto contro il moderato le primarie in Florida del Partito Democratico per un seggio per il Senato degli Stati Uniti. Così come in altre vittorie dei candidati socialisti, anche lei ha puntato sul porta a porta, sulla mobilitazione degli attivisti e, come in altre primarie, ha ottenuto la vittoria grazie soprattutto al voto dei giovani nelle città, sedi dell'università e più in generale nei grandi centri urbani.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it.

0: La perturbazione si sposterà in serata sulle regioni del centro, mentre al sud il cielo resterà sereno con temperature in ulteriore aumento. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
1: Popolare Network.

0: La conferenza regionale volontariato e giustizia del Veneto. Intanto benvenuto e bentrovato. Maurizio, io ti chiederei di spiegare che cos'è questa conferenza e quali sono, diciamo, gli obiettivi che vorrebbe raggiungere.
1: La conferenza regionale volontariato e giustizia del Veneto fa parte della conferenza nazionale volontariato e giustizia che nasce praticamente già dal 98 e che vuole riunire enti nazionali e conferenze regionali italiane che in qualche modo sostengono il volontariato prevalentemente in ambito giuridico e che cercano di creare rete e quindi fare una formazione abbastanza unitaria e comunque molto precisa anche per quanto riguarda le attività di volontariato e del terzo settore in ambito giustizia, perché l'ambito giustizia ricopre sia l'area penale interna che l'area penale esterna, ma ricopre anche i familiari e gli affetti che sono al di fuori diciamo, dell'ambito giustizia interno e esterno, ma che hanno un ruolo fondamentale. E non solo, ma anche le scuole. Nelle scuole abbiamo attività che sono importantissime per dare un senso alla pena e perché la pena sia giusta e perché coloro che in qualche modo vengono colpiti, come appunto i familiari, i minori, i figli che vengono colpiti da un arresto o da una messa sotto processo da parte di un familiare, possano comunque trovare delle ragioni di sollievo, di speranza, di aiuto, di contributo a che non sia più gravosa del solito la pena.
0: Quanti volontari sono presenti nella conferenza regionale volontariato e giustizia del Veneto?
1: Noi non misuriamo in volontari perché nelle conferenze regionali sono ammesse associazioni, perché uno degli criteri ispiranti della conferenza nazionale, quindi anche delle conferenze regionali, è che il volontario da solo non ha molto ragione di esistere, deve essere assolutamente iscritto in un'associazione perché solo l'associazione garantisce una formazione, contribuisce un'attenzione particolare a più aspetti, appunto, del mondo della giustizia che un singolo volontario non riuscirebbe a garantire. Per cui nella conferenza regionale ci sono tra le 8 e le 10 associazioni, questo varia a seconda delle annate, ma diciamo che in media le province del Veneto sono sette e le associazioni che fanno parte le rappresentano e qualcuna anche in più di una, come può essere a Verona, come può essere a Padova e altri centri dove più di un'associazione fa parte della provincia, fa parte della conferenza regionale.
0: Quali sono i progetti attualmente in corso, oltre a costruire il domani, di cui dopo chiaramente ci spiegherai meglio?
1: Ma i progetti attualmente in corso sono progetti che riguardano soprattutto la formazione e la tutela degli affetti. Un altro progetto è una collaborazione che abbiamo stabile con l'UEPE del Triveneto, perché diciamo che in Veneto risiedono tre ambiti specifici della giustizia. Abbiamo l'unico penale del Triveneto che è a Padova, abbiamo l'unico penale femminile che è a Venezia e abbiamo l'unico minorile del Triveneto che è a Rovigo, che è un nuovo trasferimento da Treviso. Dal 2026 il minorile è stato trasferito a Rovigo. Avendo queste tre peculiarità, la nostra attenzione è particolarmente concentrata su questi ambiti particolari. Non descrivo tutto quello che fa Padova perché con il granello di senape è un'attività molto molto molto grande. Lo stesso avviene perché è storica con il granello senape Venezia nell'ambito del penale femminile e nel minorile abbiamo un'associazione che è nata proprio a Treviso, che si chiama La Prima Pietra e che in 20 anni ha acquisito, oltre a un'esperienza, anche un'età in grado di dare un aiuto concreto ai ragazzi che stanno scontando una pena nell'IPM. istituto penale minorile. Nel passato abbiamo fatto, nel passato recentissimo, degli interventi in quasi in tutte le province. Diciamo che siamo partiti prima con solo Padova, poi abbiamo fatto Padova, Verona, Venezia e poi ci siamo aperti negli anni successivi a tutte le sette province. Abbiamo fatto un'esperienza di giustizia riparativa, mettendo insieme tre gruppi che hanno fatto dapprima un percorso individuale, ma tre gruppi: uno che era composto da operatori nell'ambito della giustizia, un altro che era composto da vittime prevalentemente e un altro che era composto da autori. Dopo un periodo di formazione sulle giustizie riparative individuali si sono messi insieme e hanno fatto un'esperienza di giustizia riparativa. Quindi non è stato, come si può dire, un corso di formazione, è stata più un vivere questa esperienza, perché molti dei partecipanti hanno fatto da protagonisti in questo esperimento. Diciamo che è riuscito così bene che poi l'abbiamo trasferito nel progetto Costruire Domani, di cui parleremo più avanti.
0: Quali sono le criticità che generalmente riscontrate quando fate azioni sulle carceri, un po' sul territorio?
1: Le difficoltà sono date dall'amministrazione penitenziaria, che non sempre è d'aiuto. Alle parole di stima, che sono molto frequenti, non corrisponde molto spesso una prassi e una facilitazione negli interventi. Abbiamo iniziato una collaborazione con tutti i direttori del Triveneto e l'avevamo individuato alcuni aspetti quali potevano essere il progetto di istituto da fare insieme, come andrebbe realizzato. E quando eravamo arrivati ormai a stabilire delle date dove il dottor Cantone avrebbe dovuto fare una lezione magistralis, il provveditorato si è tirato indietro ed è franato tutto, perché poi non ha più rimandato, e quindi queste sono le difficoltà di riuscire a stabilire dei rapporti che impiegano anni, sforzi e risorse, e poi all'improvviso, o con il cambio di attitudine, diciamo, della direzione, o con il cambio strutturale della direzione, tutto va a naufragare. Adesso c'è un nuovo direttore del PRAP che si chiama Enrico Farina, e con il quale dovremo ricominciare da zero. Pare però che sia una persona molto, molto attenta e molto capace, per cui ci sono dei buoni auspici, diciamo.
0: Ve lo auguriamo veramente, perché questa, diciamo, è spesso la spina nel fianco un po' di tutti, no? Di dover poi ricominciare da capo.
2: Costruire il domani.
3: La conferenza, quella nazionale, è anche parte di Alleanza per l'articolo 27. Questo gruppo, questa rete di associazioni che a vario titolo lavorano dentro e fuori dal carcere, che a partire da febbraio 2026 appunto si sono uniti per riportare al centro del dibattito pubblico proprio il discorso attorno al carcere. Lo scorso 14 luglio c'è stata questa iniziativa nazionale in cui una serie di delegazioni sono entrate in 36 istituti penitenziari per osservare le condizioni degli edifici e delle condizioni detentive, e insomma sono emerse non poche criticità a livello nazionale. Ma proprio per conoscere meglio l'alleanza per l'articolo 27, lasciamo la parola a Caterina Pozzi di CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. L'alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, come, quando nasce e da quali urgenze?
4: Allora, possiamo dire che l'alleanza per l'articolo 27 è nata in seguito a un'assemblea autoconvocata di tantissime organizzazioni lo scorso 6 febbraio. Ci siamo autoconvocati per capire come porre al centro la questione della vita delle persone detenute, del sovraffollamento, della situazione anche, come dire, fisica dei muri, degli istituti penitenziari, dell'organico, del sottorganico, degli agenti di polizia. E ci siamo trovati e abbiamo capito che c'era tutta una società civile, terzo settore, davvero preoccupati e desiderosi di provare a riportare al centro anche della vita delle città, della cultura anche italiana, il tema della dignità del carcere. Tante persone preoccupate. Da lì abbiamo detto: che cosa possiamo fare? Allora abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato oggi qua, quindi la costituzione di questa alleanza che vede quasi una ventina di organizzazioni, di reti nazionali che si occupano di carcere, ma non solo di carcere, e si occupano comunque di dignità e di fragilità. Oggi saremo in più di 30 istituti, più di 30 città italiane, e ci saranno delle delegazioni composte ampie, varie. Ogni territorio si è mosso un po' come desiderava, come è riuscito a fare, quindi oltre alle organizzazioni, dei promotori, ci saranno i garanti, ci sono le istituzioni, ci sono sindaci, vice sindaci, consiglieri, ci sono persone dello spettacolo. Abbiamo chiesto alle persone più famose, diciamo, e che sappiamo sensibili su questo tema, di partecipare, perché vorremmo rendere con questo evento di oggi, ridare il tema della detenzione, come dire, riportarlo in mezzo alla gente. Tutta la città si deve occupare delle persone detenute. Quello che vediamo è che negli ultimi anni invece le carceri sono sempre state più chiuse alle associazioni, è sempre più difficile entrare, più isolate. Sappiamo bene che quando le carceri si isolano, dentro si sta peggio.
3: Non a caso il claim di questa giornata è: bisogna aver visto. Entriamo proprio nel vivo, che cosa rivela questo claim e perché è così importante riportare al centro il carcere, il discorso attorno al carcere in città?
4: Allora, intanto perché, se, come diceva Calamandrei, no, bisogna aver visto per capire, perché il carcere è difficilissimo da raccontare. E quindi entrare e renderci conto di come sono gli spazi, come sono le celle. Non è detto che riusciremo a entrare anche nelle celle, abbiamo l'accesso agli spazi comuni. Capire, farci raccontare da un punto di vista sanitario come stanno le cose, quanto inserimento lavorativo esterno c'è, quali attività si fanno, vedere i cortili, vedere i bagni, significa rendersi conto di com'è la vita dentro. Oggi si parla tanto di sicurezza. Allora, sicurezza non è mettere dentro più persone possibili, ampliare il numero di reati, delle pene e poi, tra virgolette, buttare via la chiave, ma è costruire dei percorsi educativi, rieducativi, di reinserimento, la scuola, la formazione al lavoro, per permettere a chi esce poi dal carcere di sperimentarsi e provare davvero ed avere gli strumenti, ecco, per fare una vita diversa. Se tutto questo non c'è, quando si parla di sicurezza sappiamo che come dire, è uno slogan politico mettere dentro le persone e chiudere la chiave, ma non c'è sicurezza per nessuno.
0: E adesso la rubrica attesa del giovedì, che è Pillole di Antigone. Come sapete, Antigone è stata tra i promotori dell'incontro del 14 luglio di Alleanza per l'articolo 27, perché la loro specificità è proprio di quella di fare ispezioni negli istituti penitenziari di tutta Italia. Oggi vi proponiamo un contenuto interessante che parla di donne detenute. È a cura di Susanna Marietti, che è la coordinatrice dell'Associazione Antigone, e fa riferimento al 22esimo rapporto di Antigone. Ascoltiamola.
2: Ben trovati. Un capitolo del 22esimo rapporto dell'Associazione Antigone sulle carceri italiane, dal titolo Tutto chiuso, che è stato presentato nei giorni scorsi, riguarda la condizione delle donne nelle carceri italiane. Al 31 marzo 2026 le donne detenute nelle carceri per adulti erano 2804, che in termini percentuali significa il 4,4% della popolazione detenuta. Questo è un dato che è rimasto sostanzialmente stabile nei decenni. A volte sono state 4.1, a volte 4.2, però insomma oscillazioni sempre su questo ordine di grandezza. Le donne in carcere sono una minoranza assoluta. Se andiamo a guardare le denunce di cui le donne sono destinatarie, questa percentuale si amplia notevolmente, perché arriva a raggiungere quasi il 20% del totale delle denunce. Quindi, diciamo, le domande da porsi sono in qualche modo due. La prima è: per quale motivo c'è questo scarto tra il 20% delle denunce complessive e poi in carcere andiamo a ritrovare poco più del 4% delle donne? La seconda è: per quale motivo c'è quel 20% di denunce, che comunque è un quinto scarso delle denunce complessive? Quindi, diciamo, la domanda fondamentale: perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini? Rispondere alla prima domanda è relativamente semplice. Vi è un grande scarto tra il numero delle denunce e il numero delle presenze in carcere per tre motivi fondamentali. Il primo motivo è che tendenzialmente le donne commettono reati meno gravi rispetto a quelli degli uomini. Se andiamo a vedere anche i reati ascritti alle donne che si trovano in carcere, vediamo intanto che ogni donna ha ascritta una media di 1,9 reati, non si arriva ai 2 reati, mentre gli uomini hanno ascritti una media di quasi 3 reati ciascuno. E poi vediamo che vi è una minore rappresentazione delle donne in quella categoria più grave di reati, che sono i reati contro la persona. Quindi, diciamo, la minore gravità dei reati commessi da donna fa sì che una parte di quelle denunce si perda del niente, che ci sia sicuramente un accesso già dalla libertà molto maggiore a tutte le possibili alternative al carcere. Quindi questa è la prima spiegazione. La seconda spiegazione risiede in tutte quelle norme che il legislatore nel tempo ha introdotto per salvaguardare, diciamo, il rapporto tra detenuta madre e figlio minore, norme che non hanno un equivalente immediato dato per quanto riguarda i padri detenuti, quindi diciamo soprattutto in particolare la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista appunto per le donne che hanno figli fino a 10 anni di età. La terza motivazione di questa discrepanza tra la percentuale delle denunce e la percentuale delle presenze in carcere risiede senz'altro su quello che potremmo chiamare il maggior tasso di fiducia che viene accordato a

0: notiamo che le donne in carico agli uffici di esecuzione penale esterna sfioravano l'11%, cioè la percentuale era pari con precisione al 10,91%. Stiamo dunque parlando di una percentuale più che doppia rispetto a quella delle presenze in carcere che, come abbiamo visto, si attestano attorno al 4,4%. Maggiore rappresentazione delle donne rispetto agli uomini la riscontriamo nella detenzione domiciliare. Vi è probabilmente, diciamo, una tendenza a così collocare la donna in un quadro domestico. È interessante vedere come uno sguardo ai dati di flusso ci dice come gli ingressi complessivi delle donne abbiano una percentuale più alta delle presenze, sono il 6,64%. Questo significa che la permanenza in carcere delle donne è naturalmente minore. Le donne sono allocate in tre carceri femminili a Roma, Trani e Venezia, e soprattutto, cioè, questi tre carceri ospitano meno di un quinto delle donne detenute. La grande massa è ospitata in sezioni femminili all'interno di carceri maschili, sezioni che possono arrivare a essere anche molto piccole, e questo, diciamo, le costringe in qualche modo in un isolamento nell'isolamento, perché già il carcere di per sé è un isolamento dalla società, questo è un isolamento anche all'interno del carcere, perché una sezione così piccola spesso non è destinataria di attività, risorse, personale come la parte maschile del carcere. Questo problema si risolverebbe in maniera molto semplice, prevedendo la possibilità di attività diurne miste, come per esempio classi scolastiche, come esistono nel mondo libero, non si vede perché non debbano esistere in carcere. Per concludere, vorremmo gettare uno sguardo al tema dei bambini che vivono in carcere con le loro madri. Sono più che raddoppiati, siamo passati dai 12 che erano alla fine del 2021, 24, ai 27 della fine del 2025. Questo è sicuramente dovuto a una delle norme contenute nel cosiddetto decreto sicurezza dell'aprile 2025, che ha previsto l'abolizione del rinvio obbligatorio della pena per donna incinta o con prole inferiore a un anno. Era una norma prevista dal codice Rocco, addirittura, quindi da un codice del 1930 di stampo fascista, ma persino a quel tempo si riteneva che il bambino e la maternità andasse salvaguardata il superiore interesse del minore. Questo non significava che la donna non scontasse la pena, ma semplicemente che la pena veniva sospesa fino a quando il bambino non avesse compiuto un anno di età. Oggi invece, con l'intervento normativo di questo governo, la decisione viene di volta in volta rimandata al magistrato di sorveglianza, che deciderà caso per caso e che quindi a volte sceglierà di collocare in un carcere una donna in stato di gravidanza o con un bambino molto piccolo. Ci sembra veramente che questa norma dia tutto il senso un po' della crudezza dell'approccio penale che ultimamente questo governo ha dimostrato.
1: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Maurizio Mazzi, Caterina Pozzi e Susanna Marietti. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto carissimo a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
2: In Ucraina sono 13 morti e 40 feriti nel massiccio attacco che ha colpito Kiev. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, che ha parlato di un raid di vasta portata che ha interessato tutta la regione della capitale ucraina e quelle di Odessa e Chernihiv. Kiev ha dichiarato per domani una giornata di lutto cittadino. La Russia intanto ha rivendicato l'attacco, ma sostiene di aver colpito solo obiettivi militari. Intanto Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto Zelensky.
1: Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, è successo nella notte vicino alla città di Nabatie nel distretto di Tiro. Intanto il presidente del Parlamento libanese ha offerto una garanzia personale sul disarmo di Hezbollah a sud del fiume Litani, condizionandolo però alla fine delle operazioni militari israeliane e dell'occupazione del sud del Libano. Il presidente del Parlamento libanese, uno storico interlocutore di Hezbollah, la proposta riportata questa mattina dai media locali non risponde però alle richieste israeliane che puntano a un disarmo di Hezbollah esteso a tutto il territorio libanese.
2: A Ceuta la polizia sta sgomberando la spiaggia di El Trampolín, luogo dove erano accampati centinaia di migranti arrivati nell'exclave spagnola tra il 30 e il 31 luglio scorso. Riporta il País, che spiega che l'operazione è iniziata dopo che il governo ha aperto diversi spazi a Ceuta per ospitare 1.800 persone. Le forze di polizia parlano di un trasferimento volontario dei migranti verso queste strutture. Non è chiaro quante siano le persone ancora presenti nell'exclave dopo l'arrivo di massa del mese scorso di circa 70.000 migranti, gran parte dei quali rimpatriati in Marocco. Sono circa 2.000 i minori non accompagnati, su cui l'opposizione spagnola sta facendo una guerra politica, chiedendone l'espulsione al pari dei maggiorenni arrivati a Ceuta.
1: Ha preso il via a Siena il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari. Si troverà a discutere di una doppia operazione, un'offerta di scambio su Banco BPM e un'offerta su Banca Generali, nell'ambito della quale potrebbe entrare in gioco anche la quota del 13,2% di Generali detenuta da MPS attraverso la controllata Mediobanca. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio per resistere all'offerta di Intesa San Paolo figura anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti del Monte dei Paschi.
2: Un violento temporale si sta battendo sulla Liguria di Levante, dove è stata diramata un'allerta gialla. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. Nel comune di Lavagna due persone sono rimaste intrappolate in auto in un sottopasso allagato e sono state salvate dai vigili del fuoco. Allerta arancione per le forti piogge e per il rischio idrogeologico oggi anche nella Lombardia. A Bergamo il comune ha chiuso tutti i parchi pubblici. Temporali anche di forte intensità oggi sono previsti su tutto il nord Italia, con un forte calo delle temperature. La perturbazione poi in serata si sposterà sul centro Italia, al sud invece il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento.
1: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 12.30.
0: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in continuazione.

0: perseguito solo obiettivi militari. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda, direttore paese per l'Ucraina dell'ONG WeWorld.
1: Verso mezzanotte è suonata la sirena di allerta aerea a Kiev, ci aspettavamo un grande attacco e ormai erano messaggi che giravano informalmente ma anche formalmente dai canali ufficiali di sicurezza che nelle ultime 48 ore ci si aspettava un attacco massiccio, e a mezzanotte quindi è iniziato l'attacco su Kiev. Come sta succedendo nell'ultimo periodo, dopo pochi minuti sono iniziati gli scoppi perché la difesa controaerea di Kiev non sta funzionando più, i militari ucraini non hanno più i razzi antiaerei patrol, quindi c'è stato il tempo minimo e non tutti ce l'hanno fatta a correre negli shelter, nei rifugi, nelle metropolitane. Continuato fino alle 6 del mattino in diverse zone della città di Kiev, ma non solo, anche in altre zone, in altre città come Odessa, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv, sono stati intercettati veramente un numero molto basso di missili, invece i droni rimane sempre un numero più elevato di attaccati. Si parla di un attacco a un ospedale pediatrico di Kiev, riporta alla luce anche i ricordi degli anni passati di altri attacchi su ospedali, su ospedali pediatrici, sull'ospedale per malattie oncologiche di Kiev, che è una ferita ancora aperta per la popolazione.
0: E gli attacchi, lo sentivate, arrivano in un momento delicato per l'Ucraina sul piano militare. Oggi Kiev ha ribadito l'appello ai propri alleati sull'invio dei Patriot. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha detto il presidente Zelensky su questa fase della guerra. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato in Ucraina.
2: La guerra non va bene per nessuno, non va bene per Putin, che vede colpito uno dei cardini della sua politica, cioè l'idea di Putin fin dall'inizio era questa un'operazione militare speciale, non era una guerra, quindi non andava a impattare la vita quotidiana della popolazione. L'operazione di Fedorov, ma comunque ancora prima di lui, è stata quella invece di attaccare la società civile russa, come di fatto la Russia sta facendo dall'inizio sull'Ucraina. Il fronte di terra è bloccato. Per gli ucraini le cose sono anche per loro altamente problematiche, questi attacchi metodici dei russi contro le infrastrutture energetiche, le infrastrutture civili e sulle grandi città creano enormi problemi interni. E soprattutto l'Ucraina si trova nella totale incapacità di fare da scudo contro i missili balistici. La grande differenza è che gli ucraini ci sono abituati, la società civile russa non è abituata invece a soffrire le conseguenze della guerra sulla propria pelle.
0: Il D-Day economico evocato da Donald Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che fanno affari con Teheran. L'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Rajab e chiesto l'apertura di un'indagine penale. La bambina, 5 anni, era stata uccisa dall'IDF a Gaza nel gennaio 2024. La sua storia aveva indignato il mondo dopo la pubblicazione dello scambio durato diverse ore in cui chiedeva aiuto ai soccorritori, anche loro poi morti nel tentativo di salvarla. L'esercito israeliano aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto e dunque di aver ucciso Ind e i 6 familiari con cui viaggiava, più i paramedici della Mezzaluna Rossa palestinese inviati in suo soccorso. Sentiamo Shauki Senussi. Abbiamo qualche problema con il servizio, siamo... Adesso ve lo proponiamo subito, eccolo.
3: Sono passati 30 mesi, ma questa voce non si è mai spenta. È di Indra Rajab, 5 anni, registrata al telefono dai soccorritori della Mezzaluna Rossa, mentre intrappolata in un'auto a Gaza City, tra i corpi dei suoi familiari, chiedeva aiuto. Quella telefonata racconta più di ogni altra cosa la tragedia dei Gazawi ed è stata immortalata dal film La voce di Indra Rajab, premiato al Festival di Venezia. Negli Stati Uniti il suo nome è diventato un simbolo di protesta. Nella primavera del 2024, 3 mesi dopo la sua uccisione, gli studenti della Columbia University occuparono l'edificio Hamilton Hall, che diventò Ince Hall, in suo onore. Il rapper McLemore le dedicò una canzone dello stesso titolo, diventata l'inno della mobilitazione contro la guerra. E la sua eredità non si è fermata lì. Da 2 anni la Indraja Foundation dà la caccia ai soldati dell'IDF accusati di crimini di guerra. Li scova nei video che loro stessi postano sui social e li denuncia nei paesi dove vanno in vacanza. Tornando alla cronaca, quasi tutti i casi esaminati dalla procura militare israeliana sono stati archiviati. Il suo, per miracolo, rimane aperto. È come se quella voce così fragile ancora oggi fosse l'unica che l'esercito israeliano non riesce a mettere a tacere.
0: 5 operai sono rimasti intossicati questa mattina dopo aver respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono stati ricoverati in codice rosse, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8, stando a quanto si è appreso. I 5 stavano lavorando all'interno di una sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura. Oltre alla personale del 118 sono intervenuti sul luogo anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno svolgendo dei rilievi all'interno del cantiere per verificare di che tipo di sostanza nociva e tossica si tratti. A Siena è in corso il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'offerta pubblica di scambio avanzata da Intesa San Paolo. Sentiamo Andrea Di Stefano.
4: Il tenace amministratore delegato del Monte dei Paschi, dopo aver resistito al tentativo di licenziamento da parte di Francesco Gaetano Caltagirone, ora gioca una scommessa contro l'offerta pubblica di scambio lanciata da Banca Intesa sul Monte. Il CDA in corso online deve approvare un'operazione complessa che si muove su 2 assi, un'offerta pubblica di scambio verso Banco BPM e una verso Banca Generali, che prevede la cessione della quota detenuta nelle assicurazioni. Così la D del Monte Paschi toglie l'oggetto del desiderio di Intesa San Paolo, la quota di azionista di maggioranza del Leone di Trieste, ed è in grado di dare vita ad un terzo polo bancario lontano sull'asse Milano-Siena, sbarrando la via alle mire di Unipol, che nell'operazione di Intesa San Paolo si sarebbe giudicata tutti gli sportelli del Monte dei Paschi. Per far contenti gli azionisti Caltagirone e Delfin del Vecchio, Lovaglio ha messo in campo anche la carta di un maxi dividendo straordinario. Soldi allettanti soprattutto per Leonardo Maria Del Vecchio, in difficoltà nel liquidare i fratelli. Il rimescolamento potrebbe anche portare a una nuova incredibile battaglia sulle Generali, che sul piano teorico potrebbe vedere in vendita oltre il 25% del proprio capitale.
0: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori alla Procura di Venezia dopo il femminicidio di Tania Terrin, uccisa dal compagno che era già stato denunciato diverse volte sia da lei che in precedenza da altre donne. Da Ferragosto ci sono già stati 6 femminicidi, i centri antiviolenza chiedono una riflessione seria sull'efficacia degli strumenti di prevenzione, sulla capacità delle istituzioni di intervenire tempestivamente nelle situazioni ad alto rischio. La denuncia da sola non basta, dicono, serve una rete di protezione integrata. Ascoltiamo Cecilia D'Elia, senatrice PD e vicepresidente della Commissione Femminicidi.
5: Capire che cosa non ha funzionato nel sistema, e io penso che il tema non siano le norme ma siano la loro applicazione e avere davvero davvero un sistema di protezione efficace, e per fare questo ci vogliono politiche, che sono altra cosa dalle leggi, sono investimenti, sono la costruzione di una rete, sono il sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio, e sono soprattutto la formazione degli operatori, e sono anche risorse umane, perché quando tu chiedi alla magistratura di essere più veloce nella risposta, no, di essere più attenta, significa investire in risorse umane e in formazione. Qui si continua a sottovalutare il rischio che le donne corrono e spesso a non prendere sul serio la loro parola. E questo è un problema politico e culturale, è un problema di formazione, è un problema culturale profondo. Va rafforzato quello che si chiama piano strategico nazionale antiviolenza, è troppo poco, va costruito in modo, va finanziato molto di più, va costruito in modo molto più ravvicinato ai territori, alle diverse situazioni. E poi c'è tutto il tema della prevenzione, che in questo paese non si riesce a fare, a cominciare dalle scuole.
0: Nuova impennata del prezzo del carburante, la benzina è schizzata sopra i 2 euro al litro, così come il gasolio, che ha già bruciato il taglio delle accise che scadrà tra meno di una settimana. La benzina ha toccato i suoi massimi dal 2023, l'associazione dei consumatori chiedono un intervento urgente del governo, visto anche il periodo di rientro dalle vacanze estive, e avvertono che si sta preparando una stangata anche sulle bollette. Ascoltiamo Mauro Antonelli dell'Unione Consumatori.
6: La benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi, perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. E dal punto di vista della politica economica, la politica economica non può restare costante, immutata, indipendentemente da quello che accade nel mondo. Quindi bisogna intervenire ora, e bisogna intervenire soprattutto sulle bollette della luce e del gas, che tra poco avremo, diciamo, una mega spangata. E quindi, se poi non hanno i soldi per fare nell'ultima legge di bilancio che si trovano in fronte il regalino, le solite mance elettorali a tizio Caglio Sempronio, a rispettare tutte le promesse che hanno fatto, devono pensare al bene del paese. Quello che si preoccupa è tutto questo meccanismo speculativo che poi va a innescare un'inflazione che riprenderà la sua corsa. Ecco perché bisogna intervenire rapidamente con le politiche economiche per frenare gli effetti negativi che poi possono derivare da questi motivi di carattere internazionale.
0: In Cina il fondatore del colosso dell'immobiliare Evergrande è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Il procedimento riguardava anche le società del gruppo, multate per più di 2 miliardi di euro. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
7: Tutto è cominciato nel 2020, quando, sfruttando il rallentamento dell'economia nonché della vita sociale durante il Covid, le autorità cinesi decisero di risolvere alcuni problemi atavici e apparentemente irrisolvibili, in primis la bolla immobiliare. Vararono quindi delle misure che, riducendo la possibilità di indebitarsi alle grandi imprese immobiliari, le mandò di fatto in crisi. Evergrande, la più potente e nota, si trovò allora senza liquidità per continuare, in un classico schema speculativo, a creare colate di cemento senza aver ancora finito i progetti precedenti. Suscitò così le proteste del nuovo ceto medio, che le aveva dato fiducia pagando gli anticipi senza vedere ultimata la propria casa, e cominciò una china discendente, sia economica, sia politica, sia d'immagine, che l'ha portata alla liquidazione nel 2024. Nel frattempo, in parallelo, ecco i procedimenti contro il tycoon fondatore e contro i suoi figli. Riconosciuto colpevole di numerose frodi, attività finanziarie illecite e corruzione ad aprile, Hui Kaiyan è stato condannato oggi all'ergastolo. Chiaramente le attività a dir poco disinvolte di Evergrande, così come di diverse altre immobiliari, sono state possibili in una fase in cui le ragioni della crescita economica facevano chiudere gli occhi e le grandi ricchezze si creavano soprattutto con attività speculative. L'immobiliare in particolare svolgeva una doppia funzione: creava un nuovo ceto medio basato sulla proprietà della casa e foraggiava al tempo stesso i governi locali che, dando concessioni ai palazzinari, stavano a galla a fronte di conti perennemente in rosso. Poi il vento è cambiato, adesso è verso la tecnologia che devono andare gli investimenti, mentre la bolla immobiliare crea voragini di debito e mostruosità ambientali e paesaggistiche. Qui

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole! We'll be right back.

Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: E rieccoci qui per una nuova puntata di Signore e Signori, l'estate è servita. Voi siete i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, ma siete anche su Radio Città Fujiko. Io sono Maria Rosa e qui con me Rosario e Paolo. Ciao Rosario, ciao Paolo.
1: Ciao Maria Rosa.
2: Ciao Mary.
1: E ciao a tutte e a tutti.
0: Ecco, però io stavo sentendo poco fa la sigla di questa trasmissione, stavo sentendo i vostri commenti che erano molto interessanti. Mi piacerebbe che li ripeteste qui con noi. Guarda, con tutti gli ascoltatori. Cosa abbiamo ascoltato?
1: Sono i Sic Tamburo che saranno a Bologna per Sun Donato domenica 30 sera, ma sono già venuti parecchie volte dalle nostre parti a suonare. Sono di Pordenone, un gruppo storico. Gianmaria Accusani viene addirittura dal Gran Complotto, quando la scena pordenonese contava decine e decine di gruppi punk rock, e da lì poi insieme a Elisabetta Imelio fondò i Prozac Plus, che ebbero un notevole successo anche a livello nazionale. Costola dei, diciamo così, dei Prozac Plus, i Sic Tamburo. E purtroppo Elisabetta Imelio ci ha lasciato per una brutta malattia nel 2020, e poi Gianmaria ha accusato il colpo, perché sono sempre stati partner, diciamo così, rocchettari di una vita, due storie creative molto parallele, molto, anzi non parallele, molto unite, molto insieme, però è riuscito poi a superare quel momento e sta proponendo, come avete sentito, Silvia Corresola, il pezzo dall'ultimo disco, che poi è dell'anno scorso, l'ultimo loro lavoro. Insomma, il sound è ancora quello dei giorni migliori, per cui insomma l'invito è di andarseli a vedere a Sun Donato. Poi parleremo poi anche di concerti, perché a Bologna in questo fine estate c'è tanta roba, c'è tanta roba per andare a vedere, tanta roba interessante.
0: Insomma, una trasmissione di musica e chiacchiere.
2: Sì. Ma non solo chiacchiere, Mary, perché faremo un approfondimento anche sulla vicenda del CBD, che è una vicenda, sì, che noi abbiamo seguito soprattutto nelle nostre puntate estive, e c'è Cristian Cavina, un imprenditore di medicina, che ci farà il punto della situazione qui. Insomma, qual è la situazione? Ci sono delle novità. Ci sono delle
0: rubi
2: novità.
0: Il mestiere, no, cioè, però lo dovevo dire io questo.
2: C'è una seconda parte anche, no, Mary, dove ci faremo una chiacchierata.
0: Sempre parlando di musica.
2: Sempre parlando di musica.
0: È una sorpresa. Sentiamo, sorpresa. Oppure lo vogliamo anticipare?
2: No. Una sorpresa, appunto. Devono stare qua, se no, caspita, li dobbiamo tenere attaccati qui alla radio. Mary, io direi di partire con la musica e poi andiamo a sentirci Cristian Cavina.
1: Allora, sempre il Sic Tamburo, sempre lo stesso disco Dementia, che è un disco a tema, tra l'altro anche con la nostra trasmissione, perché è un disco che parla di problemi di salute mentale, un concept disc, si dice una volta, da Dementia, ho perso i sogni. Speriamo di no, noi.

0: Allora abbiamo Cristian Cavina in linea. Cristian, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Okay. Ciao, Maria Rosa. Ciao, ciao Cristian. Allora, Cristian, imprenditore e negoziante, ha un negozio che vende cannabis light. Ti volevamo chiedere un po' la situazione qual è del CBD attualmente.
1: Allora, certamente, al momento ci dobbiamo distinguere tra la situazione dei fiori, quindi la cannabis light, e la situazione degli oli di CBD. Per quanto riguarda i fiori è ancora molto complicato, ovvero l'articolo 18 del decreto sicurezza, che è entrato in vigore ormai da 16 mesi, ne vieta sostanzialmente la commercializzazione insieme a tutti gli estratti, le resine, i prodotti derivati. Però la questione è ancora aperta, perché diversi tribunali stanno ormai mettendo in discussione l'idea che semplicemente perché il fiore contenga THC allora possa essere automaticamente considerato stupefacente, e quindi per questo siamo in attesa. Invece il CBD ad uso orale, quindi gli oli che si assumono per magari diverse tipologie di utilizzi, al momento stiamo aspettando la causa relativa alle composizioni dedicate all'uso orale. Invece le composizioni ad uso tecnico, che sono quindi estratti isolati che non derivano dalla pianta, non possono essere incluse automaticamente in questo divieto. Quindi entrambi siamo in attesa di sapere come andrà a finire su entrambi i fronti.
2: Scusa Cristian, intervengo io, intanto ti abbraccio e ti saluto.
1: Ciao Rosario.
2: Ciao Cristian, ho letto che però sull'olio c'è stato qualche novità, anche se non sbaglio hanno rimandato anche questa situazione alla Corte Europea, è possibile?
1: Esatto, sull'olio di CBD siamo in attesa proprio dalla Corte di Giustizia Europea, perché in quanto noi riteniamo che l'estratto proveniente dal fiore possa essere considerato stupefacente in quanto potrebbe contenere THC, l'Unione Europea potrebbe dirci no, il CBD comunque non è stupefacente e quindi anche per la libera circolazione delle merci deve essere fatto circolare liberamente.
2: Quali sentenze quindi sono in attesa, Cristian, così per allora, dare anche un qua, perché secondo me sono, da quello che io mi ricordo, sono parecchie, no, le sentenze in attesa?
1: Sì, esatto, poi si stanno raggruppando per settori, via via che arrivano i sequestri, i dissequestri. In questo momento ci sono praticamente due fronti giudiziari da tenere d'occhio, che sono la Corte Costituzionale Italiana, che deve valutare appunto se l'articolo 18 che vieta la commercializzazione dei fiori rientra rispetto al diritto europeo nella libera circolazione delle merci, oltre se possano essere considerate stupefacenti solo perché sono un fiore di canapa. E invece la Corte di Giustizia Europea che ci deve dire se questa normativa che vieta l'olio estratto dai fiori è contro il diritto europeo. Per la consulta italiana in realtà ci sarebbe una data che dovrebbe essere il 21 ottobre del 2026, invece su quello europeo bisognerà attendere i vari tempi dei procedimenti.
0: Senti, alla luce di questo quadro, quindi quali sono i danni a questo settore attualmente?
1: Allora, in questi 16 mesi c'è stato un impatto pesantissimo perché creato da un giorno all'altro una situazione di enorme incertezza per aziende, agricoltori, commercianti. Sono già due stagioni di coltivazione. Il coltivatore che deve fare i semi che si usano come mangimi ha bisogno che venga formato il fiore maschio per raccoglierli, ma se il fiore è vietato capite che diventa un po' un caos la normativa in questo caso, e quindi abbiamo subito danni. Io stesso avevo fatto degli investimenti proprio l'anno prima dell'entrata in vigore in questa legge, quindi dopo sei anni che uno lavora e investe, io come tanti altri, e quindi si trova invece a mancare una fetta di mercato perché il cliente stesso nell'incertezza preferisce magari tenersi dal lato dei bottoni.
0: E che cosa ci si può aspettare dal futuro adesso, allora?
1: Allora, fortunatamente fino ad oggi possiamo dire che né il CBD è del tutto vietato, visto le varie restituzioni, le varie richieste di chiarimenti da parte dei giudici, né che è tornato libero. Quindi sia la distinzione tra fiori e oli, vedremo come procederà, insomma, più che essere arrivati alla fine del mercato, speriamo di riuscire ad arrivare a un punto di svolta, in modo che le prossime decisioni della Consulta e della Corte europea cambino lo scenario o dicano una volta per tutte come possiamo lavorare dopo 8 anni che lavoriamo. Quindi abbiamo bisogno di saperlo.
0: Ok, stava chiedendoti una cosa, Rosario, ma in realtà io ti avrei chiesto se volevi aggiungere qualcosa in più, se c'era qualcosa che ci tenevi di comunicarci, di dirci.
1: Sì, io credo che questo mercato vada sostenuto un po' da tutti i clienti, eccetera, sia perché in realtà, a parte quelle che possono essere le ideologie politiche, non ci sono cittadini che realmente vedono di cattivo occhio i nostri negozi, sapendo che è più una cura che uno sballo, anzi proprio lo sballo non c'è, e puntano su questa cosa, ma deve passare il messaggio che siamo negozi che vendono prodotti come altri, legali in tutta Europa, e quindi chiediamo di essere sostenuti soprattutto in questo periodo.
2: Non siete spacciatori, insomma, siete imprenditori,
1: esatto.
2: Questo è importante.
1: Assolutamente.
2: E soprattutto state facendo una resistenza che veramente noi apprezziamo, perché è difficile resistere in questo momento sotto queste leggi che stanno mettendo a dura prova il settore.
1: Assolutamente, vi ringraziamo per il sostegno, per la voce appunto che ci date, vi ringrazio a nome di tutti i colleghi, tutto il settore.
2: Grazie Christian, un abbraccio e resistete, siamo al vostro fianco.
0: Naturalmente.
2: Grazie ancora.
0: Ci teniamo aggiornati con te anche nelle prossime.
1: Volentieri, speriamo appunto a ottobre, se c'è questa sentenza vi
0: esatto,
1: informerò
0: esatto.
1: E magari ci sentiamo volentieri.
0: Ciao Christian.
2: Un abbraccio, buon
1: un
2: lavoro
1: abbraccio.
2: Christian.
1: A voi, grazie altrettanto, a presto.
2: Allora, era doveroso fare questo aggiornamento, un settore che ricordiamo conta circa 30.000 lavoratori e che è stato messo a durissima prova, tante aziende hanno chiuso, tante stanno resistendo, soprattutto, come sempre accade poi in queste situazioni, quelli che sono più grosse, ma le piccole aziende molte sono scomparse, quindi un danno enorme. Ricordiamo, solamente per un tiramento di culo, proprio diciamolo francamente, di un governo fascista che ha deciso che il CBD ed è l'unico governo al mondo, è stupefacente. Questo praticamente è il prezzo che stanno pagando questi lavoratori. Direi che siamo quasi alla fine della prima parte. Possiamo dire qualche altra cosa allora?
3: Possiamo dire parecchie.
2: Va bene, allora diciamo qualche altra cosa. Qui siamo in tema di chiacchiere.
0: Vabbè, allora
3: salutiamo Maddalena,
0: esatto,
3: che è venuta a trovarci.
0: Esatto.
2: Così torniamo nel welfare. Maddalena, che è dell'educatrice arrabbiata, e qui è un po'.
0: Solo che non, nessuno ha la prova che c'è Maddalena, quindi lo dobbiamo garantire,
2: lo dobbiamo
0: noi che
2: garantire.
0: C'è.
3: Facciamola parlare.
2: La facciamo parlare, la facciamo intervenire, ciao. La facciamo salutare. Ci saluta a distanza. No, ecco, c'è Maddalena che. Perché questo poi lo dobbiamo dire, è una comunità. Quindi chiunque volesse può venire qua a trovarci e salutarci, farci un bicchiere di vino o di birra. E ricordiamo a questo punto, visto che c'è Maddalena,
0: aranciata.
2: O di arangiato,
0: okay,
2: o di acqua, di analcolico, esatto. E mentre c'è Maddalena, ricordiamo che noi torneremo col format, signore e signori, il welfare è sparito. A
0: 15
2: settembre,
0: settembre.
2: Il 15
0: cioè,
2: settembre registriamo,
0: 15 registriamo
2: il 17 saremo in onda col format e ci sono tante cose da dire, tanta roba. Quando parte più o meno il palinsesto?
0: Sì,
2: noi
0: sì,
2: partiamo
0: sì.
2: Sempre qualche settimana prima, proprio con la puntata zero, proprio per iniziare a portarvi già dentro il welfare. Allora, visto che siamo in temi di concetto, ricordiamo che a breve inizia il Sun Donato, un festival gratuito che si svolge nel quartiere San Donato di Bologna. Già Paolo vi ha annunciato che ci saranno i Sic Tambur il 30 agosto, ma ci sarà una data importante, un concerto molto atteso, che è quello di Empressativa, che invece sarà venerdì 11 settembre, sempre al Park Lennon al San Donato, concerto gratuito. In tema di lancio di concerti ci sarà anche Daniele Silvestri dopo le due date dei CSI a Montesole il 30 agosto, quindi veramente come sempre Bologna offre tantissima roba e tantissimi concerti. E di concerti ce ne sono tanti in giro, un agosto pienissimo, a breve.
0: Vabbè,
2: nella
0: dai,
2: seconda
0: non
2: parte.
0: Non ce la faccio, devo anticiparlo. Vi chiederò, perché sono curiosissima, nella seconda parte di un bellissimo concerto che ha avuto un'ottima risonanza, che è stato il concerto a Brescia di Caparezza, dove voi siete andati. Quindi dopo vi chiederò tutto.
2: Allora, prima che tu ci chiederai tutto, allora a questo punto è giusto che noi ringraziamo gli amici di Radio Onda d'Urto che ci hanno permesso ovviamente di entrare, grazie a degli accrediti, a un concerto che è stato no sold out, oltre, si parla di oltre 13.000 persone presenti. Fra l'altro abbiamo avuto il modo e il piacere di conoscere una realtà radiofonica che ha compiuto, se non erro, 40 anni circa di radio, una realtà alternativa, cugini, li possiamo ritenere nostri cugini.
0: Ne
2: parleremo tanto, perché veramente è stata una grandissima sorpresa scoprire questa bellissima festa, il loro autofinanziamento, una radio che resiste nel tempo e viva le radio libere, viva Radio Città Fucico e viva Radio Onda d'Urto e tutte le altre radio libere.
0: Ma
2: che
0: libere
2: ci sono.
0: Libere veramente.
2: Ci piacciono di più. Mary, mandiamo un po' di musica, direi che finiamo qui la prima parte, anche un po' fra l'altro credo in anticipo Paolo, però andiamo della musica e andiamo a concludere con la musica, e nella seconda parliamo della festa di Radio Onda d'Urto e del bellissimo concerto di Caparezza.
3: Abbiamo parlato dei CSE, Caparezza lo lasciamo per la seconda parte e mettiamoci in viaggio con CSI da Codemondo, in viaggio, un pezzo bellissimo.

0: Tutto, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
0: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda.
2: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
0: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
0: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Il carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì. In piazza Lucio Dalla, dalle 17.30.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Vedi la bomba magica.
11: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Tenete dentro di voi le vostre idee, non lasciatele lì inespresse, date loro corpo. Perché non avrete più tempo, non c'è più tempo, dovete fare le vostre pelle, dovete pernificare, perché questo è un mondo che tende a distruggere e la reazione deve essere creare, creare come controaltare di un mondo che tende alla distruzione. Tirate fuori le vostre idee, non abbiate paura del giudizio degli altri, perché non vale nulla. Non abbiate paura del fallimento, perché fallire... Non esistono i falliti. Se ci provi sei coraggioso. Non esiste il fallito. Non tenere...
1: Allora. Abbiamo sentito un pezzo di un discorso di Caparezza, quindi... Prima di volevo partire da qui prima di chiedervi tutto il resto, no? In un mondo che venera la distruzione, l'unica cosa che ci rimane è creare, ma creare arte, musica, creare anche fare figli, non spaventarsi da tutta questa distruzione, da tutta questa disgregazione. Voi siete stati al concerto, raccontatemi che aria si respirava.
2: Allora, parto proprio dall'estratto che hai fatto sentire, perlificate, cioè fatte perle, perché lui, quello che ha fatto riferimento, per usare questo neologismo che è perlificare, a Carl Jasper, che è uno psichiatra, filosofo, che diceva che dalla, diciamo così, pochi sanno che la perla deriva dalla malattia della conchiglia. Quindi è un po', per buttarla su un altro grande della musica italiana, Faber, no? Dal letame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, ovvero...
1: Fabrizio De André, per chi magari non collega.
2: E lui di... Praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che è lui che ha avuto e che ha avuto il coraggio, secondo me, Caparezza, di dedicarsi e dedicare questo concerto a chi ha dei momenti, dei passaggi a vuoto nella vita. Lui ha avuto una malattia, lui sta rischiando di perdere l'udito. Per uno che fa il suo mestiere è devastante, come cosa, al di là della cufene, che è stato il segnale che poi... è arrivata l'ipocusia, e quindi lui ha delle macchine nelle orecchie che lo aiutano adesso, dei supporti per ascoltare. Però da lì che lui è caduto in una sorta di depressione in cui non immaginava più, vedeva solo grigio, proprio lui ha usato questo termine, no? Lui vedeva solo grigio, cercava di immaginare, di creare, no?
1: Scusa, ma queste cose le ha raccontate
2: al concerto.
1: Stai dicendo perché lui le ha raccontate,
2: certo, e secondo me ha fatto bene, perché tanto si sapeva, risapeva, e poi perché il disco nasce da questa sua, la fonte, no? La sorgente da cui nasce il disco è questo discorso, cioè la rinascita, cioè capire che la tua malattia, la tua fragilità, il tuo passaggio a vuoto può essere una risorsa che ti fa creare, cioè può essere la malattia della conchiglia che genera la perla. E allora lui alla fine, non so se ti ricordi, Rosario disse proprio: guardate, io sono sicuro che dentro tutti voi avete delle perle, avete delle cose, però pensate ai passaggi a vuoto, ma tiratele fuori, perché l'immaginazione, poi tra l'altro, è l'unica cosa che nessuna dittatura al mondo ti può rubare, è uno spazio di libertà che nessuno ti può togliere. Ecco, questo era un po' il contesto in cui lui ha portato avanti questo spettacolo, che tutto gira attorno. Io poi vi farò sentire Patosfera, abbiamo scelto, che è proprio un pezzo anche molto, come dire, musicalmente molto diverso dal solito Caparezza, addirittura è quasi una ballata acustica, però dove questa cosa è proprio detta in pieno, no? Il fatto, la paura dell'aridità per diventare aridi, per difendersi dalla malattia, dalla fragilità, e con questo perdere la creatività, che significa perdere il vivere in qualche modo.
1: Allora, volevo chiedere a Rosario, a questo punto, visto che prima accennavi a Radio Onda d'Urto, di raccontarci un po' tutta l'organizzazione, chi ha organizzato in realtà questo concerto e come è andata come vi siete sentiti.
3: Ma
1: voi.
3: Guarda, Mary, è stata una bellissima esperienza, intanto perché abbiamo conosciuto questa realtà della festa di Radio Onda d'Urto, che è la principale forma di autofinanziamento della radio Antagonista, una radio che fra l'altro, insomma, è molto presente nel territorio lombardo, in quasi tutta la Lombardia, e fra l'altro adesso è anche sbarcata qui in Emilia Romagna con il DAB. Un'organizzazione, direi, impeccabile. Il concerto, attenzione, non era proprio di Radio Onda d'Urto, ma era SIAE, quindi proprio dell'organizzazione di Caparezza, che però, da quello che abbiamo capito, ha fatto un prezzo molto popolare, forse uno dei prezzi più popolari di tutta la sua tournée. E non solo, hanno fatto una scelta di dare anche dei biglietti al botteghino, cosa che non è avvenuta in altri concerti dove era tutto in prevendita, e quindi si è verificato veramente un afflusso incredibile. Ci siamo trovati, io e Paolo, dentro questo bellissimo popolo che è arrivato.
1: Ecco,
3: a...
1: che gente c'è? Chi è che ascolta Caparezza?
3: Ma è un...
1: A parte voi due che...
3: A parte io e Paolo, insomma, c'era veramente un mondo vario, che la cosa che ci ha sorpreso, tantissimi giovani, e questa è stata la più bella sorpresa che io e Paolo abbiamo notato. Ricordiamo che Caparezza ha 50 anni, quindi suona già da un bel po', ha fatto tantissimi dischi, ed è uno che è iniziato ad abbracciare già diverse generazioni. Forse potrebbe essere il Vasco Rossi del futuro, non lo sappiamo. Secondo me è un artista fantastico, veramente eccezionale. Ricordiamo che lui è ritenuto il conscience rapper, mi pare che ha detto, ma in realtà lui è qualcosa che va oltre, indescrivibile, fa di tutto, e non solo, ha una band straordinaria, ha messo su uno spettacolo stupendo con tantissimi artisti sul palco, e ha coinvolto tantissimi artisti e artigiani locali, soprattutto pugliesi, quindi questa è veramente una cosa che va assolutamente sottolineata.
4: No, volevo solo aggiungere, perché è importante, che lui ha dedicato, per dire anche la vicinanza di questo artista con Radio Onda d'Urto, intanto che c'è già stato tante altre volte, al di là che l'organizzazione, che era un'organizzazione veramente mostruosa per poter essere gestita un po' improprio, quindi ci sta, però il fatto che lui ha dedicato il concerto a Jean-Luc Stott, che è uno dei fondatori, dei grandi fondatori, dei grandi redattori, delle travi portanti di questa radio, che è scomparso, ai noi, qualche tempo fa, quindi lui ha dedicato alla fine proprio il concerto a uno dei diciamo così, a uno dei grandi guru di Radio Onda d'Urto, per cui la vicinanza di Caparezza con questa radio è, va al di là del concerto, di venire a fare un concerto lì, insomma.
3: No, poi quello che è, insomma, è importante sottolineare, Caparezza non è un personaggio mainstream, ed è uno che ha fatto una tournée praticamente tutta esaurito, quindi questo è veramente importante da dire, perché insomma ha fatto qualcosa di straordinario.
4: Dico quando vado in questi eventi, no, Radio Onda d'Urto è una radio sorella, io mi spingo oltre il rosario, lui dice cugina, io dico sorella, perché diciamo ci sentivamo veramente a casa, era il nostro popolo, la nostra gente, Caparezza è un cantore delle nostre istanze, per cui io ogni tanto ci serve stare in questa, è una bolla, perché sappiamo che il mondo fa schifo attorno, però ragazzi, viva Dio, avremo anche il diritto ogni tanto di stare nelle nostre bolle, e ci fa star bene, no? Ti fa stare bene, canta, no, Caparezza?
3: Allora,
1: sì,
3: Mary,
1: io vi volevo chiedere qualcosa di pittoresco a questo
3: allora,
1: punto.
3: Facciamo una cosa, prima ci sentiamo il brano Patosfera e poi andiamo
1: sul pittoresco.
3: Allora, sentiamoci questo brano che, come ha detto Paolo, veramente è una poesia.

sa, prova. Sa, sa.

0: Allora siamo qui sempre con Rosario e Paolo. Niente, io vi volevo chiedere, da curiosona che sono, che cosa avete mangiato alla festa? Perché era una festa, no? Dicevate, proprio organizzata come una festa con tanto di mercatini, di stand. Cosa avete mangiato e quanto avete speso?
1: Allora, Mary, hai detto bene, perché era una festa, è proprio la festa della radio, la festa di autofinanziamento, quindi con mercatini, con tantissimi stand, ovviamente posti dove bere, enoteca, birrerie, e tutto ovviamente va a finanziare la radio. La cosa che ci ha sorpreso per essere una festa sono i prezzi, dobbiamo dire veramente popolari, abbiamo speso cifre molto basse, per dirti che Paolo abbiamo fatto un fondo cassa, adesso lo diciamo, di 40 euro, e con questi 40 euro noi abbiamo fatto praticamente bevuto e mangiato tutta la serata in due, quindi insomma direi che 20 euro a testa
2: non
1: per
2: è
1: mangiare.
2: Abbiamo bevuto dell'acqua tiepida, insomma.
1: E no, abbiamo bevuto anche dei bicchieri di vino, abbiamo bevuto anche la birra, quindi insomma abbiamo fatto una serata che probabilmente in un altro posto ci avremmo lasciato tranquillamente.
0: Come quelle di una volta.
1: Come quelle di una volta. Esatto, come era una volta anche le feste qui, insomma, dove si spendeva una cifra popolare.
0: La cosa giusta.
2: No, aggiungo una curiosità, no? Per dire anche la parte molto attivista, no? È il parcheggio, che costava 2 euro, tutto il giorno i parcheggi attorno, era gestito e autogestito, e quindi tutto il finanziamento andava a loro, al partito di cui io ammetto ignoravo l'esistenza, al Partito Socialista Frontista dello Sri Lanka, ed erano difatti tutti srilanchesi, tutti srilanchesi che gestivano i parcheggi e finanziavano il Partito Socialista Frontista dello Sri Lanka, quindi devo dire che abbiamo dato con grande piacere questi 2 euro anche noi del parcheggio, perché cioè, per dire che c'era, diciamo così, sì, era una festa, però sotto c'era sempre quel bello substrato di militanza e di solidarietà, in questo caso addirittura internazionale, una parola che è caduto completamente in disuso e che invece in questi ancora in questi parà, in questi posti qui si trova ancora.
0: Sì.
1: No, vai, bene, abbiamo un paio di minuti, tre.
0: No, insomma, volevo semplicemente leggere, ma velocemente, alcuni post su Facebook relativi al concerto. Naturalmente ce ne sono anche di un po' critici, ma basati su informazioni sbagliate. Comunque, quelli positivi sono questi. Ieri sera abbiamo assistito a qualcosa di unico, rap e arte visiva che si fondono in un tutt'uno con un preciso messaggio. Solo la creatività e la conoscenza possono salvarci. Dobbiamo fare dei nostri disagi una perla, come fanno le ostriche. L'ultima frase che ha detto prima di salutarci mi è rimasta in testa come un mantra. Poi l'ultimo: grazie capa, mia figlia è al settimo cielo, stanotte non dormirà sicuramente.
1: Ed è vero, perché è stato venendo un concerto uguale. Io ho ancora
0: anche
1: la pelle d'oca solo a parlare.
0: Quindi c'era un...
1: Allora, Mary, non possiamo descriverlo a parole, perché è stato uno spettacolo non solo ovviamente musicale e di parole, perché conosciamo Caparezza e i suoi testi, ma soprattutto è stata la sorpresa visiva, ha portato uno spettacolo, uno show, era un fumetto animato, perché ricordiamo che lo spettacolo si chiama Orbit Orbit, tratto proprio dal fumetto poi che lui ha fatto insieme all'album, ed era un fumetto animato, uno spettacolo dove ha portato in scena tantissimi pupazzi di cartapesta fatto, attenzione, da artigiani del Pugliesi a cui lui ha dato spazio, e quindi veramente uno show di altissimo livello che ha lasciato tutti a bocca aperta.
0: Poi ecco, un viaggio mistico.
1: Aggiungo una cosa a proposito dei compagni di Radio Onda Adulta, questa è proprio una cosa divertente, perché siamo arrivati io lì e Paolo, ricordiamo, grazie a loro ci hanno dato questo accredito che ci ha permesso di vedere questo concerto, ed è stato bello che al momento in cui abbiamo rilasciato i nostri cognomi, Kocianjic, Bocca di Fuoco, ovviamente abbiamo lasciato a bocca aperta chi ci ha accolto.
2: Ed infatti ha detto: impossibile che non siate voi, ci abbia chiesto i documenti né niente, perché due che si inventano due cognomi così impossibile.
0: Insomma, per concludere quindi con una frase d'effetto, come fai tu Paolo in genere, come che cosa vi siete portati a casa? Qui?
2: La voglia, la voglia di perlificare.
0: La voglia di perlificare.
2: No, io volevo dire un'altra cosa, sì. E CSI 28, perché chiuderemo, certo, la trasmissione con un pezzo dei CSI che è una cover di Battiato, e ti vengo a cercare, così anche annunciamo la puntata di giovedì prossimo, che faremo uno speciale di Battiato, avremo il nostro amico Giovanni in studio a darci una mano, da grande appassionato del musicista catanese quale lui è, ma come del resto noi, e quindi e ti vengo a cercare nella versione dei CSI 28-29. Pare che il 28 no, ma il 29 ci sia ancora qualche biglietto a Montessori. La cosa mi è rimasta un po' qui perché era sold out quando io sono andato a vedere. Io andrò a vederli lunedì 31 a Villa Franca di Verona, perché non c'erano biglietti qua, ma sono contento se qualcun altro ha l'opportunità comunque di vedere questo grandissimo gruppo rock che ha fatto questa reunion per queste poche date, tra l'altro non tantissime. Per cui, se siete d'accordo, io metto sul pezzo, saluto Maria Rosa che ha condotto la puntata di oggi, saluto Rosario, saluto soprattutto tutte e tutti voi, appuntamento a giovedì prossimo con noi e Franco Battiato. Intanto sentitevi CSI e ti vengo a cercare.

50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko, Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le 15.30, le notizie. Salgono a 16 i morti del raid russo su Kiev nella notte, decine i feriti. L'onda d'urto ha danneggiato anche un ospedale pediatrico. Il raid, effettuato con droni e diversi tipi di missili, è durato diverse ore. Il ministro della difesa rumeno, intanto, ha fatto sapere che un caccia ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione di gas offshore, appunto rumena, nel Mar Nero. Il drone, secondo Bucarest, era carico di esplosivo. Si tratta di guerra ibrida, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
2: La circolazione ferroviaria Genova Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. Il ponente ligure stamattina è stata la zona più colpita da forti piogge. La perturbazione si sta ora spostando a est tra Liguria e Toscana. Nelle prossime ore sarà la Lombardia a essere al centro di possibili temporali di forte intensità e grandinate. La regione ha diramato un'allerta arancione a partire dal tardo pomeriggio. Allerta anche a Firenze, chiusi i parchi, i giardini e cimiteri.
1: Anche la Finlandia rende noto che rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. È il quarto paese, dopo Germania, Svizzera, Austria, ad annunciare l'intenzione di ricominciare, come previsto dalla normativa europea, a riportare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo che, dopo essere entrati in Europa passando per l'Italia, si sono spostati all'estero. Dal 2022 l'Italia si è rifiutata di accettare il rientro di circa 80.000 persone.
2: L'autorità britannica per le operazioni di commercio marittimo ha riferito che 6 persone armate sono salite a bordo di un'imbarcazione al largo dello Yemen e ne hanno preso il controllo. La nave, che dovrebbe essere una petroliera, è stata dirottata verso la Somalia. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha riferito che la portaerei George Washington sta operando nel Mar Arabico nell'ambito di una missione programmata.
1: La Turchia non cadrà nella trappola attesa dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a dirlo la presidenza turca dopo il bombardamento israeliano di una base militare siriana in disuso. Tel Aviv ha giustificato gli attacchi sostenendo che le forze turche si stessero schierando in quell'area della Siria, vicino all'aeroporto di Abu al-Daur. Il ministero degli esteri siriano ha già smentito questa versione.
2: Aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le due donne hanno raccontato di subire violenze fisiche dall'agosto 2025, da quando il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. La Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del codice rosso a tutela delle vittime e disposto il trasferimento dell'uomo nel carcere di Monza.
1: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio, ieri 2,107. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023.

0: 15.33 è tutto, le notizie tornano alle 17.30.
1: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Buon pomeriggio, le 17.30, le notizie.
1: Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
6: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Oggi parleremo di tutto pur di non parlare del caldo e quindi parleremo di taste freezing e andremo a capire che cosa succede e perché i nostri gusti musicali a un certo punto si congelano. Parleremo di errori grammaticali che possono far gelare il sangue nelle vene ma possono anche far male al cuore. Parleremo di ansia sociale e il rimedio, un rimedio straordinario e devo dire un po' pericoloso, che è annusare le ascelle sudate per calmarsi. Parleremo degli scream club, ovvero club in cui la gente si ritrova per urlare tutti insieme, e parleremo della fine del mondo, che è più vicina di quello che pensiamo. Vi sveleremo la data precisa della fine del mondo, quindi rimanete con noi fino alla fine. Vi inseriremo in puntata il brano di un film, il titolo del film verrà inserito all'interno della sintesi che trovate sul tumulto.it, quindi sulla pagina del tumulto.it, dove potete riascoltare tutte le puntate di Cagnara già andate in onda, trovate anche svelato qual è il film che vi facciamo sentire, di cui vi facciamo sentire un brano nella puntata di oggi. Potete anche ascoltare la playlist dei brani andati in onda a Cagnara in tutte queste stagioni su Spotify, ovviamente la playlist è intitolata Cagnara. E come contatti mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e come tumulto.it, e potete anche scriverci alla mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Iniziamo questa puntata, per non parlare del caldo, la mia parte tecnica, l'insostituibile Michelone Dudine di là dal vetro mi fa segno che tutto è pronto e quindi possiamo cominciare. Lanciamo il brano con cui inizia la puntata odierna di Cagnara.

Se avete più di 33 anni e vi sembra di aver smesso di scoprire nuova musica, nuovi gruppi, nuovi cantanti, potrebbe essere effettivamente così. Secondo i dati delle principali piattaforme di streaming, più passano gli anni, più si smette di esplorare e di cercare nuova musica e di fatto ci si rifugia in canzoni che ci sono invece un po' più familiari. Secondo alcuni studi che indagano il funzionamento della memoria, tra i 12 e i 22 anni le canzoni che ascoltiamo hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita e sottolineano, proprio marcano alcuni momenti o esperienze che poi ci ricorderemo per sempre e tra l'altro che associeremo proprio a quelle canzoni e viceversa. E la musica che ascoltiamo in quegli anni, quindi tra i 12 e i 22, va a creare la nostra identità. Poi cosa succede? Un po' cresciamo e purtroppo viene meno il tempo libero e quindi abbiamo proprio meno tempo materiale per e quindi meno possibilità per esplorare e lasciarci stupire anche da gruppi nuovi, generi nuovi. Più invecchiamo e più siamo stanchi e meno recettivi. In particolare, come dicevo all'inizio, attorno ai 33 anni avviene quello che è stato definito il taste freezing, cioè il congelamento dei nostri gusti musicali. In compenso, ascoltare dei brani che sono legati al nostro passato fa produrre dopamina e trasmette un senso di comfort, quindi già stiamo male perché l'età adulta fa schifo. Andiamo a ricercare, per consolarci, per stare meglio, una bella iniezione di dopamina che ci dà quella canzone di Festival Bar 95, quella hit di quando dell'anno della maturità, eccetera, eccetera. Altro fattore che determina questo congelamento dei gusti: ogni generazione tende a considerare la musica dei propri anni migliore sia di quella precedente sia di quella successiva. E questo non è una novità. Questa non è una novità. Infine, c'è ovviamente lo zampino dell'algoritmo. Per chi ascolta la musica principalmente sulle piattaforme, quindi non più supporti fisici, diciamo così, ovviamente l'algoritmo ci propone brani affini a quelli che abbiamo ascoltato più spesso e questo contribuisce ovviamente a farci rimanere all'interno della nostra bella bolla di musica stupenda, meravigliosa, che arriva però fino al 2000, nel mio caso forse 2005-2006 con qualche rarissima eccezione.

0: Cagnara, Leading Voices, Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica e regia, Michele Dudine DJ.
1: Per non parlare del caldo, parliamo invece di errori grammaticali che ci gelano il sangue nelle vene, ma possono anche fare male al cuore. Sapete che quando si ascolta qualcuno parlare e questo qualcuno pronuncia strafalcioni di vario genere e tipo, c'è chi è un po' più tollerante, chi invece addirittura corregge la persona che ha parlato, chi la corregge silenziosamente, oppure chi magari non ci fa proprio caso perché è più capra ancora di colui che sta parlando. Fatto sta che se avete provato un dolore fisico ascoltando qualcuno che commette un errore grammaticale mentre parla, la vostra percezione potrebbe non essere così lontana dalla realtà. Uno studio dell'Università di Birmingham ha coinvolto 41 adulti madrelingua inglesi a cui sono stati fatti ascoltare diversi discorsi. Alcuni di questi discorsi erano formulati correttamente e altri invece contenevano errori grammaticali. Durante questi ascolti i ricercatori monitoravano la variabilità della frequenza cardiaca, cioè la variazione del tempo tra un battito e l'altro. È un parametro che è legato anche all'attività del sistema nervoso autonomo. Quando i partecipanti ascoltavano delle frasi con errori grammaticali, il battito accelerava, come di fronte a un piccolo stress. Più aumentavano gli errori e più la reazione diventava evidente. Quindi i ricercatori hanno dedotto che il linguaggio può attivare effettivamente una risposta misurabile anche a livello fisico. A questo punto, nel momento in cui ci troviamo davanti a una persona sgrammaticata che inanella strafalcioni ed errori uno dietro l'altro, possiamo decidere se farci venire un infarto oppure se correggere chi sta parlando. Il rischio che si corre è passare per grammar nazi, ma credo che ci siano rischi peggiori nella vita.

Per non parlare del caldo, parliamo di ascelle sudate, ma non per i motivi che pensate voi. Partiamo dall'ansia sociale, facciamo un lungo giro per ritornare a parlare di ascelle. Tra l'altro le ascelle sono anche, secondo me, un punto abbastanza critico del corpo umano, non solo per l'odore che emanano, soprattutto in questa stagione, ma perché ci sono persone a cui dà proprio fastidio anche sentire nominare la parte, come ad alcuni possono dar fastidio i piedi. Quindi abbiate pazienza, si tratta di uno studio scientifico. Partiamo dall'ansia sociale. L'ansia sociale è quel disturbo che ci fa soffrire, ci fa aver paura di fare attività quotidiane che per qualcuno non costituiscono nessun problema, come ad esempio parlare al telefono con degli sconosciuti, caso tipico prenotare un ristorante, ordinare una pizza, incontrare degli estranei, andare al lavoro a volte o anche a una festa dove magari non conosciamo quasi nessuno. In quelle situazioni chi soffre di ansia sociale sta veramente male e secondo uno studio preliminare del Karolinska Institute di Stoccolma, uno dei rimedi possibili a questa ansia sociale potrebbe essere annusare l'odore di ascella sudata. Secondo questi ricercatori, l'odore di ascella sudata avrebbe un effetto calmante sul cervello. Questi, non so, studiosi, ricercatori, scienziati, non saprei neanche come definirli, hanno analizzato i cosiddetti chemosegnali. I chemosegnali sono le molecole presenti negli odori corporei che in qualche modo possono comunicare degli stati emotivi, anche magari in maniera non consapevole, anzi, senz'altro in maniera non consapevole. I ricercatori hanno qui viene la parte veramente difficile di questo studio. I ricercatori hanno raccolto alcuni campioni di sudore ascellare, non ho capito se proprio o di alcuni volontari, che poi sono stati diffusi durante un intervento sulla mindfulness. Quindi immaginate un'aula, una sala, una palestra con persone che stanno assistendo a un intervento sulla mindfulness, quindi sulla presenza, essere presenti a se stessi, una sorta di meditazione consapevole, un esercizio di consapevolezza e di presenza, e intanto viene diffuso odore di ascella sudata. Cioè hanno diviso chiaramente i partecipanti in due campioni, una parte esposta all'odore di ascella sudata, una parte no. Quelli che durante la sessione di mindfulness venivano esposti all'odore di sudore hanno mostrato una reazione maggiore, in senso positivo, ai sintomi dell'ansia sociale rispetto a chi respirava aria pulita. Quindi chi soffriva di ansia sociale, che partecipava a questa sessione di mindfulness e in più respirava odore di ascella sudata, è stato meglio rispetto a chi ha partecipato solamente alla sessione di mindfulness. I ricercatori che hanno compiuto questo studio precisano che annusare odore di ascella da solo non basta, meno male che l'hanno specificato, serve però a potenziare i risultati di un percorso terapeutico. Tra l'altro mi domando, visto che chi soffre di ansia sociale probabilmente va in stress con grande facilità e quando si va in stress si suda e si suda anche in un modo particolarmente odoroso, come le mie amiche insegnanti che assistono agli esami di maturità mi possono testimoniare e confermare, mi domando, ma uno che soffre di ansia sociale poi se annusa la sua stessa ascella si calma? O deve essere l'ascella di qualcun altro? Questo è un quesito che vorrei porre agli studiosi e ai ricercatori del Karolinska Institute di Stoccolma, che evidentemente hanno un sacco

0: settimana lurida. Oh, finito? Va bene questa?
1: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic. Sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri. Massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
2: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic. Sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri. Massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

Per non parlare del caldo, anche se questo caldo ci vorrebbe far urlare a squarciagola, parliamo di Scream Club. Quante volte avreste voluto solamente fermarvi, fare un bel respiro e urlare come dei pazzi? Allora, la bella notizia è che adesso si può, basta unirsi a uno Scream Club. L'idea nasce da una coppia di Chicago, si chiamano Emmanuel Hernandez e Elena Soboleva, che dopo alcune settimane particolarmente pesanti avevano preso l'abitudine di urlare anche in luoghi pubblici, quindi ad esempio, non so, un parco. Siccome erano stati colpiti dalla reazione dei passanti, che evidentemente li guardavano straniti ma anche incuriositi, questa coppia di Chicago ha iniziato a invitare gli sconosciuti a unirsi a loro e ha creato dei veri e propri riti catartici collettivi. A questo punto, da lì a creare un club è stato un attimo, quindi oggi l'iniziativa di Hernandez e Soboleva conta migliaia di partecipanti e si è ampliata dagli Stati Uniti, è arrivata fino a Londra, all'Inghilterra. In che cosa si nasconde il successo di questa iniziativa? Innanzitutto, urlare fa bene. Secondo la scienza, urlare attiva il sistema nervoso simpatico e la produzione di adrenalina. In questo modo

da solo nell'abitacolo della propria macchina. Nel caso poi degli Scream Club, a tutti questi effetti positivi si aggiunge il fattore della collettività. Quindi urlare insieme ad altre persone, che sono per lo più sconosciute, significa condividere un momento di vulnerabilità e liberazione emotiva. Quindi ci si prende questa libertà e si trasforma il tutto in un rito, proprio perché è condiviso, e in questo modo si potenziano gli effetti dell'urlo. Allora io vi aspetto nello studio di Cagnara per urlare tutti insieme e sperare che ritorni il fresco.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara, a qualcuno volò sul nido del cucumiau. Quando il caldo diventa insopportabile, anche il cinema può trasformarsi in un rifugio. Succede a Parigi, dove è nata un'iniziativa tanto semplice quanto intelligente. Si chiama Cineclim e mette gratuitamente a disposizione alcune sale cinematografiche climatizzate durante le ore più calde della giornata. Tre cinema indipendenti del 10° arrondissement aprono le loro porte tra l'una e le 4 del pomeriggio, offrendo un posto al fresco a chi è più vulnerabile alle alte temperature. Giovani sotto i 25 anni, over 65, donne in gravidanza e persone con mobilità ridotta. Basta presentarsi con un documento d'identità e, se ci sono ancora posti disponibili, si entra gratuitamente. L'obiettivo è offrire un luogo sicuro dove ripararsi dal caldo, ma anche dare un nuovo ruolo al cinema di quartiere, che diventano non solo spazi di cultura, ma veri e propri punti di riferimento per la comunità. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio del Comune di Parigi per affrontare le ondate di calore con punti di raffrescamento, aree climatizzate e persino spazi per fare il bagno in sicurezza. In un'Europa che ogni estate fa i conti con temperature sempre più estreme, questa idea dimostra che, a volte, le soluzioni più creative sono quelle più efficaci. E chissà, magari vedremo iniziative simili anche nelle nostre città. Noi di Cucumiau comunque il biglietto lo compriamo a prescindere, mal che vada porteremo un ventaglio.

0: Gardner.
1: Chris Gardner. Come sta? Buongiorno. Chris Gardner. Chris Gardner, Chris. Piacere di rivederla. Chris Gardner, piacere. Sono stato seduto là fuori per mezz'ora cercando di trovare una storia per giustificare il fatto di essere venuto qui vestito in questo stato. E ho cercato di pensare a una storia in grado di dimostrare delle qualità che sono sicuro voi apprezziate qui, come l'essere volenterosi, essere precisi, avere un obiettivo, fare gioco di squadra, ma non mi è venuto niente in mente. La verità è che sono stato arrestato per non aver pagato una serie di multe.
2: Una serie di multe?
1: Cosa? Me la sono fatta di corsa fin qui da Polk Station, dalla centrale di polizia.
3: Che stava facendo prima che l'arrestassero?
1: Stavo imbiancando l'appartamento.
3: È asciutto adesso?
1: Spero di sì.
3: Jay dice che lei è molto determinato.
2: È stato ad aspettarmi fuori all'ingresso con un attrezzo di quasi 20 kg per oltre un mese.
3: E dice che è intelligente.
1: Mi piace pensarlo.
3: E vuole imparare questo mestiere.
1: Sì, voglio imparare questo mestiere.
3: Ha già iniziato a studiare per conto suo?
1: Certamente, sì.
3: Jay?
2: Sì, signore.
3: Quante volte hai visto Chris finora?
2: Non lo so. Una volta di troppo, direi.
3: L'hai mai visto vestito così?
2: No. Sempre in giacca e cravatta.
3: Primo della sua classe a scuola? Alle superiori?
1: Sì, esatto.
3: Quanti eravate in classe?
1: Eravamo 12. Era un paesino.
3: Ah, certo.
1: Ma sono stato il primo anche al corso per radaristi in marina e quella era una classe di 20. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta e che la troverò la risposta. Mi seguite?
3: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia e io lo assumessi? Che cosa direbbe lei?
1: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Per chi pensa che questo caldo, che il caldo che ci ha afflitti nelle scorse settimane sia stato uno dei segni della imminente fine del mondo, devo dire abbiamo ragione, perché a quanto pare la fine del mondo accadrà veramente, sarà il 13 novembre 2026. A dirlo è uno studio del 1960 che però è tornato in auge proprio poco prima dell'inizio dell'estate. Si tratta dello studio pubblicato sulla rivista Science dal fisico austriaco Heinz von Förster. Il fisico ha preso in considerazione il rapporto tra la crescita demografica mondiale e la disponibilità delle risorse del pianeta Terra. E parliamo già degli anni 60, quindi se lo rifacesse adesso probabilmente i risultati sarebbero ancora più catastrofici. Allora, chiaramente questo studio ci ricorda da vicino quello che ha portato all'elaborazione dell'Overshoot Day, ovvero il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse naturali prodotte dalla Terra nell'intero anno. Purtroppo questo Overshoot Day, come sappiamo, ogni anno scocca sempre prima, quindi adesso non so che giorno sia stato l'anno scorso, ma per intenderci è come se noi ad agosto avessimo già consumato tutte le risorse del pianeta che invece ci sarebbero servite per arrivare al 31 dicembre. Heinz von Förster voleva suggerire una gestione responsabile ed efficiente delle risorse naturali, quindi non era un menagramo che si rifaceva alle teorie Maya o a Nostradamus o altro. Il suo era un intento, diciamo, positivo, e voleva promuovere dei modelli di vita che fossero sostenibili prima che fosse troppo tardi. Qualche suggerimento anche semplice ve lo possiamo dare anche noi, quindi ad esempio per ridurre il nostro impatto energetico sicuramente un consiglio è spegnere completamente i dispositivi per evitare il consumo in stand-by, quindi prima di partire per le vacanze ricordiamoci di staccare tutte le spine della TV, del microonde, del nonno. Mangiare carne, latte e derivati comporta emissioni di carbonio 7 volte superiori a una dieta vegana, quindi bisognerebbe che ognuno di noi convincesse almeno 3 amici a diventare vegani, così possiamo noi invece continuare a mangiare salsicce e hamburger. Poi dovete sapere che anche le email inquinano. Cagnara vi ricorda che spedire 8 mail inquina quanto percorrere 1 chilometro in auto, quindi il consiglio che vi diamo è di smettere di rispondere alle email alla faccia del vostro capo.

0: non parlare del caldo, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Cagnara. Io ovviamente ringrazio come sempre i nostri ascoltatori fedelissimi, la mia parte tecnica, il meraviglioso Michelone Dudine. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti, che sono, per quello che riguarda la mail, cagnaracagnara@gmail.com, per quello che riguarda Instagram, camillagalli1911 e iltumulto.it. E vi ricordo anche che potete riascoltare i brani che abbiamo inserito in tutte le puntate di Cagnara su Spotify alla voce Cagnara, e potete riascoltare le puntate di Cagnara su www.iltumulto.it. Sul Tumulto trovate anche la sintesi delle puntate di Cagnara, la playlist, quindi l'elenco dei brani che abbiamo mandato in onda qualora non foste in grado di usare Shazam, e quando inseriamo il titolo di un film, quando inseriamo il brano tratto da un film, sul tumulto.it, per chi non l'avesse riconosciuto, trovate anche il titolo del film misterioso. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata di Cagnara, e vi ringrazio dell'ascolto.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
2: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: migranti. A Germania, Svizzera e Austria oggi si sono aggiunte Finlandia e Svezia, i cui governi hanno confermato all'agenzia ANSA questa intenzione. Le opposizioni attaccano il governo Meloni, che dopo molta propaganda ora sembra raccogliere ciò che ha seminato. In studio mi ha raggiunta Virginia Platini.
1: Come sapete, dallo scorso 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo migrazione e asilo, una normativa sbandierata dal nostro governo come una vittoria, un allineamento di tutta Europa sulle sue posizioni. Ma l'entrata in vigore del patto sembra aver indotto questi 5 paesi a ritenere superata la sospensione dei rimpatri in Italia, sospensione chiesa 4 anni fa dal governo Meloni. In pratica dal 2022 Roma aveva chiesto e ottenuto che nessuno in Europa rimandasse in Italia i migranti che, secondo il regolamento di Dublino, devono fare da noi la richiesta d'asilo. Se dal punto di vista legale, con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo migrazione e asilo, le norme non sono cambiate, da quello politico diversi governi hanno preso una decisione che per Meloni può diventare problematica. Finora i numeri sono bassi, qualche decina di migranti che torneranno o che sono già tornati, ma le opposizioni vanno all'attacco. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, ha ironizzato: un capolavoro targato Meloni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. La segretaria del PD Schlein ha ricollegato la decisione dei 5 paesi europei alla mancata solidarietà di Meloni verso la Spagna in occasione dei fatti di Ceuta. Sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso, ha dichiarato. La difficoltà in cui si troverà davvero Meloni dipenderà soprattutto dall'atteggiamento che concretamente terrà la Germania, dove si trovano oltre 10.000 migranti in questa condizione. La prossima settimana si terrà infatti un incontro decisivo tra il ministro Piantedosi e il suo omologo tedesco. I toni per ora da Berlino restano bassi, ma il cancelliere Merz si avvicina a elezioni regionali importanti con il fiato dell'estrema destra sul collo.
0: Grazie a Virginia Platini. Ed è terminata pochi minuti fa alla Versiliana la presentazione del libro del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo. Insieme a lui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. I due che più in questo momento stanno contestando la linea politica di Matteo Salvini, fino ad auspicare un passo indietro dell'attuale segretario. In studio con me Alessandro Braga.
2: L'attacco previsto è puntualmente arrivato. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo, che non ha usato giri di parole per avanzare ancora una volta le richieste dei nordisti a Matteo Salvini. Qual è la soluzione? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per far cosa? Per riportare la Lega alle origini, alla vicinanza ai territori e per un rilancio della questione settentrionale e smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste sembrano andare in direzione contraria a quanto fatto da Salvini negli ultimi anni, ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati al punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare e alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social stanno attaccando i nordisti. Oggi Borghi, vicinissimo a Salvini, ha detto esplicitamente che qualsiasi contestazione a Salvini è dettata solo dalla necessità di non perdere le proprie poltrone. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve, ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano cercando due big della Lega che al momento restano defilati, Giorgetti e Calderoli. Si vedrà.
0: Grazie Alessandro Braga. Il Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano di rafforzamento sottoposto all'amministratore delegato Luigi Lovaglio mediante la fusione con Banca Generali e Banco BPM. L'obiettivo è fermare l'offerta pubblica di acquisto di Intesa San Paolo, che a giugno aveva annunciato di voler comprare la banca senese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
3: Via libera del CDA del Monte dei Paschi alla doppia operazione ideata dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio per ostacolare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe allo spezzatino di MPS con la vendita delle 630 filiali a Unipol, Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dei 12 membri del CDA, 4 riconducibili alla di Francesco Gaetano Caltagirone, si sono astenuti. Il piano di Lovaglio prevede una doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per finanziare l'operazione, che prevede anche un pagamento in contanti sia per gli azionisti del Banco Popolare che per la filiale specializzata delle assicurazioni generali. MPS venderebbe il 4% del 13,2% del proprio portafoglio di titoli del Leone di Trieste. Il nuovo sviluppo del risico bancario italiano potrebbe riaprire diversi temi che sembravano per ora dormienti: il futuro delle generali, il ruolo del Crédit Agricole, primo azionista del Banco Popolare di Milano, che si era opposto all'operazione di fusione con MPS, il braccio di ferro tra gli eredi per il controllo di Delfin, oggi al

0: azionista di primo piano sia di Mediobanca MPS sia delle generali, ma dove Leonardo Maria Del Vecchio fatica a trovare le risorse ingenti necessarie per liquidare i fratelli.
1: Strage di civili a Kiev, la Russia attacca con droni e missili anche balistici. Le vittime sono almeno 16, decine i feriti. L'attacco ha danneggiato anche un ospedale pediatrico e una scuola. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
2: Il punto debole della difesa ucraina è la mancanza di Patriots. L'intercettore prodotto negli USA è l'unico in grado di fermare i missili balistici con cui i russi bombardano la capitale, ma da tempo la contraerea di Kiev non ne ha più. E questo è il motivo per cui le stragi di civili si ripetono notte dopo notte. Il mese di luglio è stato più sanguinoso dal 2022 ad oggi. Il bilancio dei primi sei mesi dell'anno parla di più di 1.400 civili uccisi. Vladimir Putin ha capito qual è il tallone d'Achille ucraino e ha così intensificato gli attacchi proprio con i missili balistici. Lo ha fatto come risposta alla campagna aerea di Kiev contro le raffinerie di petrolio in territorio russo, ma soprattutto lo ha fatto per proseguire la sua strategia di colpire i civili per fiaccare il morale e la resistenza degli ucraini. Gli arsenali russi sarebbero ancora riforniti, ma per non rimanere a corto di missili balistici il Cremlino ha chiesto aiuto ai nordcoreani. Secondo l'intelligence ucraina, Pyongyang avrebbe inviato 4 batterie nell'ovest della Russia con almeno 40 missili. Alla fine l'accordo completo prevederebbe che i nordcoreani mettano 120 missili a disposizione di Mosca. Putin ha poi ordinato all'industria bellica un incremento della produzione. Si parla anche di un aumento mensile del 100% di alcuni di questi modelli, come per esempio l'Iskander. Qualche giorno fa Volodymyr Zelensky ha detto che agli ucraini basterebbe avere l'1% dell'arsenale di Patriots degli USA per resistere in questa situazione e il 5% per essere tranquilli. Il problema è che gli Stati Uniti sono rimasti a corto di questa arma utilizzata nella guerra contro l'Iran. Per questo da tempo non ne danno più a Kiev. La promessa di Trump di concedere la licenza all'Ucraina per produrre i Patriots è poi caduta nel vuoto. Gli USA si tengono stretti la tecnologia e il business di questa arma.
1: Il ministro della difesa rumeno intanto ha fatto sapere che un caccia ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione di gas offshore rumena nel Mar Nero. Il drone, secondo Bucarest, era carico di esplosivo. È un atto di guerra ibrida, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Il D-Day economico evocato da Trump contro l'Iran è un diversivo e una minaccia per i mercati globali. Sono le parole del ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, in risposta all'annuncio di Trump dell'avvio di una guerra economica contro il paese. Si tratterà di un isolamento senza precedenti, ha scritto il presidente su Truth Social, senza però specificare dettagli sulle misure che gli Stati Uniti intendono intraprendere. Trump ha inoltre minacciato ripercussioni per i paesi che faranno affari con Teheran. La Turchia non cadrà nella trappola attesa dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo ha detto oggi la presidenza turca, riferendosi al bombardamento israeliano di una base militare in Siria in disuso. Tel Aviv ha giustificato gli attacchi effettuati con 8 missili, sostenendo che le forze turche si stessero schierando in quell'area della Siria, vicino all'aeroporto di Abu al-Duhur, violando lo status quo in materia di sicurezza concordato tra Israele e Damasco. Il ministero degli esteri siriani ha precisato che non c'era alcuna intenzione di schierare forze turche sul posto. Marco Magnano è un cooperante e giornalista appena tornato da Damasco.
3: Israele rivendica con questo bombardamento il potere di porre proprio dei limiti non solo alla ricostruzione diretta delle capacità militari siriane, ma anche dei limiti alle alleanze che la Siria può stabilire da un punto di vista politico e militare.
4: Questo può significare che la Siria potrebbe diventare il teatro di attacchi magari anche a bassa intensità tra Turchia e Israele?
3: Mi verrebbe da escludere, almeno per il momento, almeno per il breve medio periodo, un confronto diretto tra Turchia e Israele, perché soprattutto la Turchia non è l'Iran, può voler dire dal punto di vista israeliano che non è lo stesso grado di minaccia, qualunque cosa questo voglia dire, ma la Turchia non è l'Iran anche un po' per disponibilità militare, ma la Turchia è anche molto meno isolata politicamente. Tuttavia va detto che la Siria è già un terreno di scontro tra Israele e Turchia, prima di tutto perché Israele dal dicembre 2024, gennaio 2025, occupa delle porzioni di Siria, e questo non piace al principale padrino politico del cambio di regime, ovvero proprio la Turchia.
1: La benzina è tornata a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale e non solo autostradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Industrie e del Made in Italy indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,002 euro al litro per la benzina e a 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Il prezzo della benzina è così salito ai massimi dal settembre del 2023. Il taglio delle accise solo per il gasolio deciso dal governo con l'ultimo decreto, che resterà in vigore fino a martedì prossimo, è di fatto risultato inefficace. Sentiamo il parere di Michele Andreaus, docente di economia aziendale all'Università di Trento.
5: Il taglio delle accise è una soluzione che può funzionare, poi con tutti i punti di domanda, nel breve periodo, cioè questione di poche settimane, c'è un picco, allora si taglia. Chiaramente l'usare sistematicamente il taglio delle accise per stabilizzare il prezzo della benzina fiscalmente è, diciamo, iniquo, perché pone a carico della fiscalità generale un beneficio che non è proporzionale alla capacità di spesa barra reddito di chi ne beneficia. Cioè, quello che va a fare il pieno con la Ferrari, che la benzina costi 2 euro, 2 euro e 10, non gli cambia la vita. Quello che va a fare il pieno per andare in vacanza con la famiglia, lì sì, però in questo momento il taglio delle accise, questo va a beneficio di tutti, di chi ne ha bisogno e di chi non ne ha bisogno.
6: Tradotto, lo paga di più chi ha un reddito più basso.
5: Beh, certo, certo. Secondo, pone un problema di gettito. Infatti ogni taglio delle accise richiede una copertura, che può essere debito o un taglio su un'altra spesa pubblica. Anche il discorso molto demagogico di certi movimenti politici: ah, quando io sarò al governo taglio le accise, c'è dentro ancora l'accisa sul terremoto di Messina. Allora, al di là del motivo per il quale sono state introdotte nel tempo le accise, ma le accise sono una componente importantissima nel bilancio dello Stato. Ma tu tagli un'accisa, quindi tagli un'entrata, devi dire ok, quell'entrata che mi serve per coprire quelle uscite, come la gestisco?
1: Temporali, forte vento e grandinate sono attese nelle prossime ore su diverse regioni d'Italia. In Liguria nel pomeriggio la circolazione ferroviaria Genova a Ventimiglia è stata sospesa dopo che un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia. La regione ha innalzato l'allerta meteo da gialla a arancione. In Toscana e a Firenze chiusi i parchi e giardini per oggi e domani. In Lombardia al momento la zona più colpita è quella settentrionale. In Val Camonica ci sono stati frane e smottamenti e la viabilità è interrotta tra la parte alta della valle e quella bassa. Nella Bergamasca strade bloccate per l'esondazione di torrenti in Val Seriana e Brembana. Danni e forti grandinate ci sono stati anche nel Comasco e nel Lecchese. A Milano la situazione è al momento sotto controllo e si aspetta il picco per la serata. Marco Granelli è assessore alla protezione civile del Comune di Milano.
7: Attualmente è piovuto poco su Milano, la perturbazione ha insistito maggiormente sul Comasco e soprattutto nel Bergamasco. Si prevede un'intensificazione in serata e poi un miglioramento nella notte e una ripresa dei fenomeni domani mattina. Il sistema di protezione civile sta seguendo e monitorando tutto al fine di prevenire e mitigare gli interventi.
6: Per quanto riguarda i fiumi è tutto sotto controllo?
7: Sì, per ora è sotto controllo, la vasca è pronta per l'attivazione, anche se fino ad ora non ci sono stati aumenti significativi, il Lambro però è ancora basso, potrebbero avere innalzamenti nel corso della serata e nottata.
6: Le chiusure di cimiteri, parchi, fino a quando resteranno?
7: Domani mattina rimarranno ancora chiusi i parchi e probabilmente verranno riaperti nel corso della giornata. Per i cimiteri all'inizio del servizio il personale farà una verifica e appena possibile saranno riaperti.
1: Le 19:45, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Un saluto da Virginia Platini, Alessandro Braga, Michele Migone e Valeria Schröter.
8: Popolare Network.

0: San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Estensioni!
1: Radio Estensioni!
2: Radio Estensioni!
1: Estensioni!
3: Radio Estensioni!
4: Radio Estensioni!
5: Radio Estensioni!
6: Radio Città Fucico presenta una produzione Caritas di Bologna in collaborazione con Caucaso.
7: Radio Estensioni!
8: Ciao, Carlo Sarvolito da Radio Città Fucico, la radio della nostra città di Bologna. Vi porto a racconto qualcosa che ho visto in internet. Non sono un amante della rete, però ogni tanto ci metto anch'io il naso. E ho visto qualcosa che mi ha un po' colpito. Una foca in fondo al mare, accarezzata, abbracciata, baciata da un zoof. Il zoof in fondo al mare aveva intrapreso un rapporto di affetto e di intercambio con questa foca. Un'immagine molto tenera. Io ne so qualcosa. Avrebbe morto una scimmia perché semplicemente giocando mi aveva morso in una mano. Non mi aveva fatto un gran male, però chiaramente avevo la mano fasciata e lei, la povera scimmia, non si dava pace. Mi piangeva e mi guardava la mano. Lasciò di mangiare e si lasciò morire per la disperazione del male che mi aveva fatto. Effettivamente gli animali riescono a commuoverti e ne escono fuori delle storie anche incredibili. Adesso con internet abbiamo la possibilità di vedere continuamente delle cose sulle bestioline che ci lasciano perplessi. Non so, per esempio, il maialino vestito di rosa, forse maialina, che entra in tenerezza col gattino e si scambiano le fusa e ci fanno capire che l'amore non ha confini. Che cose belle, tenere. Colpiscono l'animo, colpiscono le fantasie dei fanciulli, soprattutto. Ma mi sono svegliato stamattina con una notizia che non la voglio dare per notizia, però è una non notizia che ha fatto notizia e a me certe notizie mi mettono un po' di malumore. È morto delle chiaie. Ma delle chiaie è un criminale. Delle chiaie è implicato nelle stragi in tutta Italia. Delle chiaie non è un essere umano. È un essere ignobile che ha fatto notizia stamattina. La meno notizia, invece, che dovrebbe avere una gran rivelanza davanti a tanta bontà umana di tanta gente, è che i residui liquidi per raffreddare Fukushima in Giappone, che si sono accumulati in tonnellate e tonnellate di quantità da non poter immagazzinare più da nessuna parte, il governo giapponese, senza probabilmente neanche interpellare la comunità internazionale, ha deciso di vertire tutta quell'acqua nell'oceano, in quell'oceano dove noi andiamo ad abbracciare i fondi marini perché siamo commossi dalla bellezza della natura. Noi che siamo probabilmente responsabili di questo terreno nostro che si chiama terra, appunto, questo nostro habitat che lo stiamo letteralmente distruggendo, alimentando quei pesci con la microsabbia, con tutta la contaminazione che continuiamo a vertire, nonostante continuiamo anche a carezzare il nostro gattino e il nostro cagnolino. Brava gente, bella questa gente, piena di tanta

سحر خدایاری نون چه لفتا è morta per rivendicare un diritto che in Iran manca dal 1981, ovvero la libertà per le donne di andare allo stadio a vedere una partita di calcio.

questioni di 90% dal corpo. Sahara Khodayari è morta. Lei è morta questa mattina. Era una tifosa della squadra di calcio del Istiklal, militante delle Persia Golf Pro League Serie A iraniana. Il club di Teheran, tra l'altro, è allenato dall'italiano Andrea Stramaccioni. Qualche giorno fa fermato lui della polizia aeroportale dell'Iran per un visto turistico scaduto, cosa molto strana per uno che lavora in Iran da 80 giorni e che ha un permesso di lavoro. Poi tutti si è risolto per il meglio. Invece la questione delle donne negli stadi è una lotta politica che va avanti da tanti anni. In Iran solo gli uomini possono andare allo stadio. Le donne dal 1979, anno in cui

1980, precisamente nel 1981, alle donne viene vietato ingresso negli stadi. Qualche apertura è arrivata solamente per eventi di grande portata, dove l'Iran ha deciso di mostrare un'immagine migliore di sé. Lo ha fatto per esempio nei mondiali di Russia 2018, dove le donne andarono in trasferita a seguire la nazionale, e lo ha fatta nella finale di Champions League asiatica dello scorso novembre, dove giocavano gli iraniani del Persepolis, squadra di Teheran, dedicando un settore solo per le donne con invito. In caso della morte della giovane Sahar ha riacceso le polemiche. Il caso della morte della giovane Sahar ha riacceso le polemiche. Nei giorni scorsi la deputata Parvin Shahsavan ha lanciato diversi appelli

Francia. Il capitano e attivista della nazionale calcistica iraniana Masoud Shojaei ha condannato il retaggio medioevale che tiene le donne fuori degli stadi e crea conseguenze drammatiche. Shojaei, nell'estate del 2018, durante il Mondiale di Russia, aveva dichiarato, dopo una gara giocata con la sua nazionale a casa: per la prima volta mi possono vedere giocare dal vivo mia madre e le mie sorelle. Il cammino verso l'apertura degli stadi alle donne sembrava in discesa, invece ancora la strada è difficile e in salita. Nonostante la FIFA spinga per

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko, io sono Benedetta e oggi sono qui con Massimo che ci racconterà di un grande sportivo italiano.
1: Sì, oggi parleremo di un grande judoka, Ezio Gamba, il primo oro olimpico del judo italiano, del judo azzurro. Ma prima di parlare di questo grande judoka, oggi diventato anche un grande maestro, voglio fare una premessa, è che quella per arrivare a un oro olimpico ci vuole un percorso non solo dall'atleta, ma di tutti quelli che hanno lasciato sui tatami sangue, sudore, tante lacrime, e di tutti quei grandi maestri che sono dietro le quinte, ma che poi piano piano ne parleremo anche di loro, perché si meritano una, non una medaglia, ma dico tante medaglie d'oro. Per questo io lo chiamo il Do, parola giapponese che vuol dire il cammino, il sentiero, che dobbiamo percorrere tutti per arrivare, come dicevo prima, a un oro olimpico. Palmarès, Olimpiade, oro a Mosca 1980, argento Los Angeles 1984, mondiali 76, 79, 83, argento. Europei, oro a Rostock 1982, argento, Belgrado del 77, argento, Miskolec 1978, argento a Bruxelles 1979, argento Parigi 1983 e bronzo a Belgrado 1986.
2: Abbiamo qua Ezio Gamba, pluricampione italiano, 2-4 Olimpiadi, un oro, un argento, europei, mondiali, eccetera, eccetera. Quest'anno allenatore dell'anno 2009 dell'Unione Europea. Com'è questa esperienza in Russia?
3: È una grande avventura, ho l'opportunità di misurare veramente il mio potenziale da tecnico, cosa che ho sperimentato già nei 12 anni con la Federazione Italiana, però logicamente qui c'è un serbatoio molto più grande, per cui si possono fare esperimenti che prima erano più difficili.
2: E i risultati sono venuti subito dai primi mondiali europei?
3: Sì, i risultati sono arrivati subito, logicamente c'è l'entusiasmo del cambiamento, per cui nuovo tecnico che arriva, porta nuove metodiche, porta logicamente nuovo spirito, nuovo. E poi fortunatamente con tutto il mio trascorso mi diventa facile entusiasmare il gruppo. Comunque insomma sta andando per il momento tutto bene.
2: Molto entusiasmato anche il Premier Putin, e abbiamo visto nei giorni scorsi anche nelle reti nazionali i tuoi scambi di tecniche con lui. Com'è questo rapporto?
3: Beh, questo è un rapporto nuovo, fortunatamente abbiamo l'opportunità di avere un grande appassionato di judo che è anche un grande uomo politico e di conseguenza ha fatto più promozione, più pubblicità questo incontro con Putin che le medaglie olimpiche di Pino Madaloni o la mia quando facevo l'atleta, insomma, per cui è una grande opportunità.
1: Ezio Gamba nasce il 2 dicembre del 1958, come sempre incomincia a fare il judo per acquistare un po' di forza, per correggere quella fragilità fisica che abbiamo tutti judoka quando incominciamo a fare un po' di judo. Incomincia a fare il judo ai 7 anni e appartiene a una società sportiva bresciana chiamata Forza e Costanza, incominciando a essere affidato al maestro Mario Bernardini, per poi essere seguito dall'ancora più famoso maestro Cappelletti. 16 anni Gamba si aggiudica il titolo nazionale cadetti nella categoria meno 65 kg. Il 20 ottobre del 74, dopo 3 settimane, conquista l'argento ai campionati europei, e l'8 dicembre dello stesso anno, sempre, si aggiudica campionati nazionali assoluti nella categoria dei 70 kg. Queste categorie col tempo vengono cambiate fino ad arrivare oggigiorno ai meno 73 kg. Gamba col tempo viene inserito in un programma che prevede il raduno di una ristretta cerchia di giovani atleti presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, affidato poi al grande maestro Misami Matsushita. Arrivano i giochi di Montreal 76, Gamba viene sconfitto dal sudcoreano Lim Chun-sung, ma lascia una buona impressione nella categoria di meno 70 kg. E comunque quell'anno il nostro judo, grazie a quella prima medaglia conquistata, che era un bronzo da Felice Mariani lascia un bel sapore di quello che incomincerebbe a essere il judo in Italia. Perciò dico che ci vuole un percorso dei atleti, dei maestri per arrivare a un oro olimpico. La medaglia d'argento conquistata appena a 16 anni ai campionati europei cadetti di Tel Aviv a novembre 74, sconfitto in finale dal britannico Chris Bowles, lascia qualche rammarico. Poi ai mondiali del 76, ai mondiali juniors di Madrid del 76, sconfitto solo dal giapponese Takahiro Nishida, e delle rassegne continentali junior di Berlino 77 e Miscolè 78, in cui si arrende al britannico, sentite questo nome, Neil Adams, e dal tedesco orientale Guter Balch rispettivamente. Fa nutrire dei dubbi su Gamba, sulla tenuta mentale di Gamba, del ventenne lombardo a quell'ora. Poi è chiamato Eterno Secondo, lo chiamavano Eterno Secondo, perché ogni volta che arrivava alla finale arrivava sempre secondo. Poi si è fatto, ha fatto la sua rivincita. Arrivano alle Olimpiadi di Mosca 1980, grande boicottaggio decretato a quell'ora presidente Jimmy Carter dei Giochi di Mosca. Viene inserito nel gruppo B, nella categoria leggeri. L'azzurro si sbarazza in 22 secondi dal kuwaitiano Farah Al-Fahad, per poi avere il meglio sul solo punti sul francese Christian Diot. E prima di avere finalmente ragione in entrambi i casi per i pon, sarebbe il punteggio massimo nel judo, sta per KO, nel pugilato, a modo di dire, sul nordcoreano Kim Byung-gun e sul mongolo Ravidagnin Dawhadi, scusate la mia pronuncia, che gli resistono il primo 1 minuto e 20, il secondo 3 minuti e 11, acquistando così il diritto di andare in finale nel match per la medaglia d'oro, con una vecchia conoscenza col britannico Neil Adams, a propria volta giunto in finale con tutte le vittorie vinte prima del limite. Quindi era indubbiamente il migliore del lotto dei due concorrenti, l'azzurro e l'inglese, altresì coetanei, che più o meno hanno la stessa età, entrambi nati nel 58, e dando vita a un match equilibratissimo al termine del quale Gamba si fa preferire per giudizio arbitrale, vince solo per giudizio arbitrale, portando così in dote all'Italia la prima storica medaglia d'oro in tale disciplina. Per bissare quali si dovranno aspettare dopo solo 20 anni, si dovrà aspettare sino ai giochi di Sydney 2000, dove si vede trionfare il napoletano Giuseppe, detto Pino Maddaloni, nella medesima categoria dei leggeri, a nonché aumentata sino a 73 kg. Perciò dicevo che mano a mano queste categorie si sono cambiate nel tempo.

0: Radio Estensioni è una trasmissione talmente concettuale, talmente creativa, talmente bella che può permettersi di passare da un editoriale del nostro sempre caro Carlos a invece una rubrica che viene dall'Oriente, viene dall'Iran e ci parla di diritti delle donne. E, tra l'altro è un quello della nostra Azadeh è un racconto su cui esiste anche un bellissimo film del regista Jafar Panahi, appunto regista iraniano di cui abbiamo molte volte parlato da questi microfoni, che con il suo film Offside racconta proprio dell'esperienza di questo gruppo di donne che cerca, fa di tutto per entrare allo stadio, per poterti fare la propria squadra nazionale che sta per qualificarsi ai mondiali di calcio. È un film del 2011 e consiglio a tutti di rintracciarlo, di trovarlo e di vederlo, per poi passare invece a una rubrica sportiva sul nostro Ezio Gamba, grandissimo judoka italiano che ha portato in giro per il mondo con la sua esperienza i valori di questo sport, che scopriremo ancora di più nelle prossime rubriche curate dal nostro Massimo. Adesso è il momento del primo intervallo pubblicitario, ma Radio Estensioni non si ferma qui, continua subito dopo, restate con noi.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Eccoci ritrovati, questo continua ad essere Radio Estensioni e andiamo avanti parlando di musica. Il nostro Leone ci racconta qualcosa di più a proposito della canzone Turn the Page, che molti all'ascolto, io per primo, ricollegavamo direttamente a un singolo dei Metallica della fine degli anni 90, con anche un bellissimo videoclip, ma c'è qualcosa in più da dire su questa canzone e sono contento e lieto che sia proprio Leone a raccontarcelo.
5: Turn the Page. Vi sarà capitato di ascoltare un brano e di provare quella sensazione che quella canzone, quelle parole, quell'emozione siano stati scritti esclusivamente per voi. Certo, penserete, è ovvio, le canzoni non hanno mai un unico significato. Questo per il semplice motivo che, come qualsiasi altra forma d'arte, riescono ad arrivare in maniera diretta a chi le ascolta. Turn the Page, un pezzo scritto dal cantautore statunitense Bob Seger nel 1972 è ripreso da una serie di artisti che l'hanno risonata, non ultimi Metallica che la rilanciarono nel 1998, rappresenta un esempio di quanto dicevo. Una canzone che è riuscita a superare la barriera del suo testo originale.

vittime di un destino cinico e beffardo, ma la riscrittura del proprio futuro, il lasciarsi alle spalle una storia sbagliata, la capacità di rompere la gabbia delle nostre paure e voltare pagina. La versione dei Metallica Turn the Page viene pubblicata come singolo il 16 novembre 1998, come primo estratto dell'album Cover Garage Incision. Si racconta che il batterista Lars Ulrich ascoltò il brano originale mentre guidava lungo il Golden Gate Bridge e lo immaginò interpretato dalla voce di James Hetfield. Così via il sassofono sostituito dalla Gibson di Kirk Hammett, la metamorfosi ha inizio. Ultima nota riguardo al videoclip diretto da Jonas Oklund, che parla della vita di una spogliarista interpretata dalla pornostar Ginger Lynn, che si prostituisce per poter mantenere e crescere una figlia. Certo, non è facile girare pagina, le paure si affollano, la perdita di ciò che si ha per l'incerto. Qui sta la scommessa, qui gioca la difficile battaglia tra la pagina scritta e la pagina bianca, tra la strada vecchia e quella nuova. Perché non si può scrivere una storia nuova su una pagina già scritta.

0: Grazie Leone, e sul suggerimento del nostro comune amico Bob, voltiamo pagina ed è il momento di cedere la linea al nostro Giuseppe, raccoglitore di idee, con un racconto questa sera che si muove tra spazi biblici e storia dell'arte. Prego Giuseppe.
1: Buonasera, bentrovati, sono Giuseppe, il raccoglitore di idee. Oggi vi parlerò della storia di Ester e Assuero, due personaggi biblici. Ester in questo contesto appare come una donna di grande pietà, caratterizzata dalla fede, dal coraggio, dal patriottismo, dalla sua prudenza e della sua risolutezza. È stata fedele sempre e obbediente a suo zio Mardocheo e si apprestò a compiere il suo dovere di rappresentare il popolo giudaico e di ottenere la salvezza. Fu sempre definita una grande eroina. La storia è contenuta nella terza sezione della Bibbia ebraica e si trova nell'Antico Testamento, dove è narrata la storia di Hadassah, che poi riceve il nome di Ester, quando viene scelta per diventare la nuova consorte del re persiano Assuero, storicamente identificato come Serse I. Parlo del 519-465 avanti Cristo. Successivamente, il gran visir di Assuero, Aman, suggerisce al re di eliminare il popolo ebraico. Così Assuero ordina che tutti i beni degli ebrei residenti nel territorio della Persia vengono confiscati per le tasse dello Stato e la popolazione sterminata tutta. A questo punto Ester apprende la notizia da suo cugino Mordecai, perché era entrata a far parte della corte quando lei era arrivata alla corte del re, nonostante le fosse proibito presentarsi al re senza che questo l'avesse convocata. Ester indossa un abito regale ed invita il re ad un banchetto di festa. Una volta sicura di aver affascinato il re, decide di rivelare la propria identità di ebrea, che finora aveva tenuto nascosto. E quindi nel contesto accusa Aman di aver non solo complottato contro di lei e contro il suo popolo. Quindi Aman viene impiccato e al suo posto il gran visir diviene Mordecai, lo zio di lei. E quindi praticamente il popolo ebraico è salvo. Preciso che in quell'occasione in cui la storia parla di questo c'è stata una festività, c'era il colera, all'epoca si chiamava diversamente perché lo chiamavano la peste gialla, dove si parla di 6-7 mila persone morte in quell'epoca.

La storia di Esther e di Assuero è rappresentata in un quadro che adesso è depositato a Palazzo Scarani di Bologna, dipinto dal grande pittore Graziani nella prima metà del 1700. Questo è un dipinto molto particolare, vi dico, perché io studio arte e quindi vi posso dire con piacere che dipinto meraviglioso che c'è. Oltre alla cornice che è meravigliosa, con laminati in oro, in questo dipinto si vede proprio la figura di questa eroina, di Esther, che praticamente, nonostante che lei giocava praticamente sulla sua bellezza, acquistando la fiducia di tutto il popolo ebraico, in tutto e per tutto. Quindi l'hanno definita eroica perché? Perché lei è stata non una spia, ma a prescindere da questo ha giocato sempre sulla sua bellezza. Allora, in questo quadro la cosa meravigliosa, c'è un fascio di luce dove lei si vede in questo contesto con la mano puntata sul re per dire tu adesso devi morire, in queste parole. E questo è un quadro che ha girato mezzo mondo, ma mezzo mondo veramente. È bellissimo da vedere, si trova a Palazzo Scarani di Bologna, come dicevo. E oltretutto, oltre alla bellezza e la semplicità in cui è stata fatta, la cornice c'ha un legno particolare pregiato, come dicevo, lavorato in oro laminato, tutto dipinto.

0: Avanti, avanti, che c'è posto in questo viaggio, nel girone della speranza e dell'amore. Dai, sì, parlaci un po' dell'amore. L'amore è un gran casino. La gente si aggrappa ciecamente a tutto quello che trova. Comunismo, macrobiotica, zen, surf, ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, orge, ciclismo, erbe aromatiche, cattolicesimo, sollevamento pesi, viaggi, solitudine, diete vegetariane, India, pittura, scultura, scrittura, campeggio, yoga, gioco d'azzardo, alcol, ozio, cibi surgelati, Bach, Buddha, meditazione trascendentale, succo di carota, suicidio, vestiti nuovi, viaggi aerei. Poi queste cose sfumano e non resta più niente. La gente deve trovare qualcosa da fare mentre aspetta di morire. È comunque bello avere una scelta, l'amore. L'amore è come una specie di gioco. Si gira la chiavetta e via. No, non ci sto. Non ci sto al grido di questa società così volgare, piena di niente. Non sopporto di essere un compratore che ha bisogno di un venditore, quanto i venditori sono sempre così belli, distaccati e superiori, come conoscessero loro il segreto della vita. Non parliamo poi di avvocati, notai e dentisti. E il tuo meccanico all'angolo, categorie di ladroni, sempre pronti a svenarti, e noi presi nella loro rete. L'amore, l'amore. E se ti capita di osservare il traffico e resti lì ad osservare le macchine, quasi sempre fatti di coppie, un uomo e una donna, che guardano, facci caso, sempre fisso davanti a sé, senza parlare, ma aspettare, sì, di aspettare. L'ospedale, il manicomio, l'idraulico, il medico, a volte la galera, o anche la morte in persona. E noi cittadini del mondo, a guardare santa televisione che ci guida e ci domina, togliendoci anche la voglia di pensare, senza regole o leggi in proposito. Ma non ti preoccupare, ci pensano loro che hanno il segreto della felicità. Questi profeti dominanti che profondono amore, e noi magari preoccupati per il lavoro o per le bollette sempre più care e la dura realtà del quotidiano. Saranno sorrisi amari, noi, voi, gli incolpevoli. Non abbiamo mai smesso di pensare e di amare, colpevoli di essere nati con un ideale di giustizia sociale. Mi ripeto, il pensiero dà molto fastidio. Andiamolo poi a raccontare ai nostri figli la verità, incolpevoli anche loro e incapaci di digerire questa realtà che li sovrasta e li domina. L'ennesima strage di innocenti. Non pensare, non sprecare il tuo tempo a pensare, mentre tutto va in malora. Ma poi inevitabilmente arriverà il momento di correre, e anche velocemente, come una resa dei conti. Sarà il tempo delle facce gonfie e infelici, senza la maschera, coperti solo di occhiali scuri, come certe persone che ti spingono quel carrello pieno di certezze e pochezza contro la tua schiena o nelle caviglie, in fila come pecore, a pagare quel conto pieno di acidità per non aver scelto almeno di vivere una libertà più elevata. Qua sarà anche un inferno, farà male. Ma almeno fuori da questa immagine autoritaria di una società che ci ha tolto con la frode il nostro futuro. L'amore, l'amore. Ma quale amore? Accendi il motore e dai gas. Noi siamo i cani sciolti.
1: 9, that's a lucky number. 2, 3, 4.

con Nobody Loves You dal suo splendido album Walls and Bridges per salutarci con Radio Estensioni che si muove all'interno del palinsesto di Radio Città Fujiko. Restate sintonizzati, dal mese di ottobre andremo in onda, siamo stati promossi al prime time del sabato. Comunque le nostre puntate, i nostri podcast sono tutti ascoltabili e condivisibili da mixcloud.com/radioestensioni. Io sono Stefano Migliore e a tutti l'augurio di una splendida serata con la programmazione e la musica di Radio Città Fujiko. Ciao!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Hey, hai provato lo yogurt greco al latte di geco? Oggi anche i nuovi gusti, fieno e olive, uova sode e noci, ganja e cetriolo. Solo da Budini Abusivi.

Fantastico, anche quest'estate non sono andato in spiaggia tutte le mattine. Sono stato a casa al caldo. Poi prima di pranzo ho fatto delle belle docce rinfrescanti, come se fossi appena tornato dalla spiaggia. Poi alcune volte non sono andato in spiaggia neanche di pomeriggio, nessun ciringhito da schivare. E dopo, una bella doccia rinvigorente prima di cena.

0: can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here.
1: Okay.
0: A little bit more. Okay. And open your mouth so you look a little bit more available.
2: Il programma che impaluga.
3: Un bacio da Orso Maria Gambicurti. Restate in ascolto di Uova so dei noci.
4: Un gusto che non finisce mai.

Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: come sono gli svizzeri?
1: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
0: Bastardi nel senso che...
1: un po' croati, ecco, come i tedeschi.
2: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci. Sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega. Fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova sode e noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
3: Gli ingressi. Poesia prima classificata al festival per una poesia senza versi. Quando tu entri è un ingresso, è un arte. C'è l'ingresso classico, quello frontale, ma c'è anche la sudolatelare. C'è chi schiva un ostacolo immaginario dopo pochi passi, chi entra guardando le stelle o parlando con i fantasmi, divide il muto con lo scusate detto nel pensiero. O appena accennato, invisibile all'ascolto, fa un percorso labirintico. Come un giardino italiano, vede sedie da spostare, riprende un discorso e lo interrompe un attimo prima di entrare. È un'investigazione che ci riguarda tutti. La nostra puntata di Derrick Starring Noi.
4: È tutto un movimento, una peristalsi. È importante rilassarsi con giudizio.
5: Infatti.
4: Altro che il lettino sotto l'ombrellone. Ma va fanculo, va. Cioè, è una crescita personale. Poi, se con la tua cuffia di merda non ci senti un cazzo, perché giovedì alle 23 c'è il Ciringhito, trovi anche il podcast. Cioè, capito?

Nuova poesia troll. Lettera a un giovane peota. Ciao ragazzo, se vuoi avere fortuna nella tua professione di giovane peota, devi seguire i consigli dei champions of nuova poesia troll, naturalmente. Ecco quindi una lezione aggiornata al 2014, tutto per te. E per il tuo successo di autostima e grandi vittorie.

0: the root of all our disease. We've forgotten how to live, so we suffer. We've forgotten how to struggle, so we suffer. We've forgotten how to die, so we suffer. We've forgotten we are wild, so we suffer. We exist in isolation, so we suffer. The dissonance is deafening. The dissonance is deafening. The dissonance is deafening.
1: Se non ne hai avuto a basta e vuoi riascoltare, cerca Uova Sode e Noci su Facebook.
2: Eppure sono un uovo nuovo. Sul comodino, al posto di Alexa, ho messo una patata lessa. Le chiedo, Alessa, a che ora vai in onda Uova Sode e Noci? Lei mi risponde, cazzo ne so, sono nuova.
3: Uova Sode e Noci, amore.
4: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
5: Uova Sode e Noci.
6: Prima di morire, vorrei farmi un tatuaggio. Però se lo faccio dopo morto sento meno male.
7: Ciao, sono Clint Eastwood e saluto tutti gli amici delle Uova Sode e Noci.

0: tutti i giocattoli che ha, sempre l'orsacchiotto. Guarda com'è ridotto. Uffa, oggi non gira. Ho un cerchio alla testa.
1: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
0: A posto. Si riparte.
2: Here in the wreckage, the winter is hard.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Thank you. We like it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.